0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: mondo, luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
3: La tua musica italiana.
1: 1978.

settimane. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2001.

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 6:01. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua o Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 29, buona nuova settimana. Ariete, non è una giornata leggera, ma questo è normale perché non solo hai voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa, ma ci sono grandi emozioni, lavori e progetti in ballo che da luglio prenderanno quota. Attenzione al nervosismo. Per il segno del Toro questa è una buona giornata, possibilità persino di brevi ma piacevoli incontri risolutori. La stanchezza è debellata, e ricordo che Marte nel segno ha creato diverse difficoltà, magari anche acciacchi di stagione che sembravano irrisolvibili, da oggi Marte non è più contro. Per i gemelli, stanchezza mentale, bisogno di staccare la spina. Non tutti hanno vissuto un weekend semplice e allora anche in questa mattinata di lunedì sarà meglio evitare discussioni inutili, ma si recupera già dal pomeriggio. Cancro, affetto e condivisione rendono il periodo molto più armonioso. Poi ricordo che a metà di questa settimana ci sarà una congiunzione di pianeti, è molto importante, quindi se puoi fare una richiesta e se puoi smuovere le acque, mi raccomando, non perdere l'occasione di metterti in gioco. Qualcuno ha già cambiato gruppo, ruolo, accettato un nuovo impegno, novità. Leone, con Venere ancora nel segno, i separati possono vivere qualcosa di nuovo lasciandosi alle spalle il passato, ma soprattutto ecco che con Giove attivo nel tuo segno tra poche ore sarà possibile organizzare al meglio i prossimi passi, opportunità. Vergine, giornata di ordine e concretezza, utile per sistemare dettagli importanti, scelte di lavoro imminenti, opportunità da sfruttare, nei rapporti sociali c'è un recupero. Non tutti hanno vissuto un weekend semplice, da oggi si sta meglio. D'altronde spesso i nati Vergine, quando non hanno nulla da fare, si annoiano e quindi magari passano dei weekend piuttosto lenti, mentre quando riprendono a lavorare si sentono decisamente più forti. Bilancia, grande rinascita, da luglio ancora di più, fascino alto, armonia nei contatti, Giove a breve non sarà più contrario e quindi se hai un progetto, un lavoro da portare avanti ci saranno meno ostacoli, anzi molti parleranno di te, dipende, se hai bisogno di consensi li avrai, fascino in aumento. Scorpione, abbiamo visto che con Venere dissonante non è stato facile mantenere la calma in amore o in famiglia e ci sono anche delle questioni di soldi da risolvere. Se hai contatti con avvocati o comunque esperti per sbloccare una situazione o attendi delle risposte, sappi che tra mercoledì e giovedì qualcosa si muove. Sagittario, creatività in crescita, nuove idee da sviluppare, risposte in arrivo. Certo, ancora dal punto di vista relazionale ci sono dei piccoli dubbi, ma io spero che i nuovi incontri siano di grande interesse, soprattutto per i single. Capricorno, è una giornata che invita a una riflessione profonda, soprattutto sul tema finanze e professione. Le stelle dell'amore sono neutrali, ma diventeranno molto intriganti dal 9 luglio. Necessità di calma e ordine per evitare confusione. Il segno dell'acquario in questi ultimi tempi è un po' sotto pressione, ho parlato di una sorta di rivoluzione che alberga nel cuore, forse anche un forte desiderio di cambiamento, bisogno di rompere vecchi schemi, attenzione a non agire d'istinto, la razionalità conta. Pesci, c'è bisogno di maggiore chiarezza e abbiamo visto che il weekend qualche dubbio lo ha portato, ma da oggi si riparte, incontri interessanti, anzi tra mercoledì e giovedì potresti ottenere anche una bella soddisfazione. Fatti avanti se c'è un progetto che vuoi spingere e cerca di chiudere con persone false e inaffidabili. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2024.

0: 7 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Le 7 del mattino su Radio Latte e Miele, buongiorno Italia, da tutti noi inizia il palinsesto estivo della vostra amata Radio Gialla. Sono Enrico, saremo insieme 3 ore sia oggi ma per tutte le settimane che ci portano fino a quasi fine luglio, e quindi cerchiamo di capire in questo spazio dove siamo, quando siamo, per citare un famosissimo film, e soprattutto capire ciò che ci circonda, ciò che è accaduto purtroppo di magari gradevole e qualcosa di sgradevole intorno a noi, non solo in Italia ma anche nel mondo. Cercare di aprire gli occhi e capire oggi dove siamo capitati. Dai, primo disco di oggi, Francesco Renga con Giusy Ferreri, si chiama proprio così, Non dovrei, non dovresti. Ancora buongiorno a tutti.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due, era chiaro dall'inizio.

0: L'ultima di Francesco Regga con Giusy Ferreri si chiama Non dovrei, non dovresti. Questa è Radio Latte e Miele. Buon lunedì 29 giugno a tutti voi, ci sono le news.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta attesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, protesta negli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni e caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
2: Latte e miele.

0: passo il tempo di un fiore.
1: Bel canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Radio Latte e Miele. Buongiorno a tutti, buon lunedì 29 giugno. Qualcuno di voi sarà sicuramente con le orecchie verso Radio Latte e Miele mentre sta andando al lavoro, mentre già sta lavorando, e a Roma invece qualcuno sta facendo festa perché oggi è San Pietro e Paolo. Ma vi siete mai chiesti perché due santi così diversi fra di loro si festeggiano lo stesso giorno? E la storia ci risponde. Il 29 giugno del 67 d.C. entrambi subirono il martirio proprio a Roma sotto l'imperatore Nerone. Pietro era un pescatore e fu crocifisso, mentre Paolo era un intellettuale e fu ucciso lungo la Via Laurentina. Rappresentano entrambi le due anime della Chiesa, le origini e la diffusione poi nel mondo. Passando però alle cose belle, a Roma oggi si fanno tante cose. Si potrebbe fare un salto a Via della Conciliazione proprio davanti a San Pietro per rimanere a bocca aperta per la famosa infiorata, no? Chilometri di veri e propri quadri fatti interamente di petali di fiori, sabbia colorata o segatura, oppure andare a Castel Sant'Angelo per la girandola, uno spettacolo di fuochi d'artificio. Vi do una terza opzione: andare in Brasile con i Rama. Questa è Cabana su Radio Latte e Miele.

E facciamolo questo salto in Brasile, dai, con Irama Cabana. E questo è il nostro disco latte miele della settimana. Buon lunedì a tutti, buona mattinata. Parte oggi il palinsesto estivo di Radio Latte Miele, freschi come delle rose, anche se mi sono accorto uscendo di casa molto presto, alle prime luci dell'alba, che la temperatura è già altissima, non si parte bene, come direbbe Borghese nella sua trasmissione che va nei ristoranti, no? E poi vince uno, nel frattempo qualcuno si fa la guerra perché quel piatto magari era scheggiato, ha un capello nel bicchiere, insomma ogni scusa è buona per vincere quella gara. Qualcuno di voi mi ha scritto dicendo: guarda che io sono già in vacanza, non solo a Roma, sono in Riviera Romagnola. E devo dire che l'ho trovato anche online questa tendenza. Andare in vacanza a giugno non è più solo un'alternativa intelligente, ma la vera tendenza regina dei viaggi. Infatti ci sono dei dati online che parlano chiaro, insomma, le ricerche per le partenze a inizio estate sono impennate. Appena finiscono le scuole, tac, niente, si va via. Il mese del compromesso perfetto, giugno, le giornate sono lunghissime grazie al solstizio che abbiamo salutato pochi giorni fa, la natura è splendida, il clima del Mediterraneo oscilla tra i 25 e i 28 gradi e tra l'altro in questo periodo oscilla tra i 74 gradi e i 90 probabilmente. In teoria ci dovrebbe essere caldo ma senza l'afa asfissiante di agosto, questi sono i dati generici considerando questi giorni, no? E inoltre le spiagge, quelle iconiche della Sardegna, della Sicilia, del Salento, non sono strapiene come magari può succedere dalla seconda metà di luglio in poi, e soprattutto i prezzi sono molto accessibili, quindi te la godi. Ecco, quindi cari amici di Radio Latte e Miele, la musica italiana ve la portate comunque, mandatemi dei messaggi, fatemi un pochino, come si dice dalle mie parti in Trentino, fatemi rosicare, dai. 335 787 1910, ci facciamo compagnia a questo numero anche in questa mattinata. Siamo insieme fino alle 10.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.

0: le limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Lo sapete benissimo, ogni ora a metà della stessa parte un viaggio nel tempo a scavare tra i decenni della musica italiana. Si parte dal 1970, c'è una perla di Nicola Di Bari, La prima cosa bella.

0: splendida Fragole Buone Buone, Luca Carboni, 1984, siamo dentro il nostro viaggio nel tempo, siamo un pochino immersi, no, nella storia della musica italiana, un giovanissimo Luca Carboni che faceva il suo esordio con questo pop molto fresco che profuma anche un pochino di estate bolognese e di amori molto acerbi. A proposito di qualcosa che ti fa battere il cuore, facciamo un salto di 10 anni più avanti, anche tu di giovanissima Laura Pausini, che sa 1994 che fotografo con questo strano amore, con questo mondo che è a 20 anni, un mondo che è a 20 anni, in modo particolare, no, quegli amori che ci fanno disperare, quegli intorni a quelle date sembra tutto finito, ma poi hai davanti una vita. Buona estate a tutti voi, buon lunedì 29 giugno, ci facciamo compagnia, come direbbe Max Pezzali, in questa lunga estate caldissima.
1: Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia, quanto tempo ho perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai, strani amori.

Strani amori, Laura Pausini, un salto al 1994, questa è Radio Latte Miele, siamo quasi alla fine della nostra prima ora insieme. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10 in questa mattinata, l'ho detto prima, cerchiamo di, aprendo gli occhi, capire dove siamo, quando siamo, cosa è successo. Magari nella seconda ora andiamo a toccare un pochino anche, purtroppo, la cronaca per i vari aggiornamenti. E a proposito di Laura Pausini, l'ho vista scatenata al concerto di Max Pezzali, che l'ho citato prima. Ma lui, diciamo che quando va a fare i concerti crea un karaoke immenso sotto le stelle, ed era Laura Pausini scatenata insieme a Fiorello. Io sono ovviamente molto vicino all'età di Laura Pausini, anche se sono più giovane, sicuramente siamo lontani dalla generazione Z. Ci sono diversi dati, diversi studi, sembra che i giovani di oggi non si divertano più. Ne parliamo tra poco.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Sant'Onofrio di Campli, appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Con MediaMind, prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. 4 serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici. Dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.

anni 2000 affidati ai Tino Mancino e buon compleanno Federico Zampaglione. È nato a Roma il 29 giugno del 1968, uno dei più bravi artisti, autori, cantanti che abbiamo in Italia, anche un appassionato e in realtà professionista anche nel mondo del cinema, insomma un tutto tondo di creazione e di arte. Abbiamo accennato prima ai giovani che non si divertono più, o meglio si divertono in modo diverso rispetto a come magari facevamo noi. Sembra che attraverso dati ritrovati sia online ma anche nei ministeri la vita notturna stia morendo e i giovani non vogliono più andare a fare festa. Quasi nessuno si è reso conto però del reale motivo. Berlino, Londra, San Paolo, non solo Italia, attenzione, quindi tutti i vecchi templi sacri della notte si stanno svuotando e non è una crisi economica, lo scenario è molto cambiato. La Gen Z odia le feste, odia ciò in cui le feste si sono trasformate, cioè praticamente un luogo, sembra, per schiacciare gli ego, anestetizzare i problemi e creare delle false connessioni. Non hanno rinunciato alla festa, hanno solo cambiato il rituale e i numeri lo dimostrano. Infatti il 52% preferisce restare a casa il sabato sera, il 61% vuole bere meno. E questo non è un male, attenzione, bere di meno è consigliabile. I giovani hanno quindi scambiato i postumi della sbornia con la chiarezza mentale. E bisogna anche un pochino imparare dai giovani. Noi siamo sempre, ormai parlo da anziano, superato i 40 anni. Bisogna anche a volte imparare dai nostri giovani, perché i tempi vanno avanti, bisogna sempre aggiornarsi, un po' come un'app sul telefono. Ecco, dobbiamo fare l'aggiornamento al nostro cervello.

0: 8 e 1. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 29, buona nuova settimana. Ariete, non è una giornata leggera, ma questo è normale perché non solo hai voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa, ma ci sono grandi emozioni, lavori e progetti in ballo che da luglio prenderanno quota. Attenzione al nervosismo. Per il segno del Toro questa è una buona giornata, possibilità persino di brevi ma piacevoli incontri risolutori. La stanchezza è debellata e ricordo che Marte nel segno ha creato diverse difficoltà, magari anche acciacchi di stagione che sembravano irrisolvibili, da oggi Marte non è più contro. Per i gemelli, stanchezza mentale, bisogno di staccare la spina. Non tutti hanno vissuto un weekend semplice e allora anche in questa mattinata di lunedì sarà meglio evitare discussioni inutili, ma si recupera già dal pomeriggio. Cancro, affetto e condivisione rendono il periodo molto più armonioso. Poi ricordo che a metà di questa settimana ci sarà una congiunzione di pianeti, è molto importante, quindi se puoi fare una richiesta e se puoi smuovere le acque, mi raccomando, non perdere l'occasione di metterti in gioco. Qualcuno ha già cambiato gruppo, ruolo, accettato un nuovo impegno, novità. Leone, con Venere ancora nel segno, i separati possono vivere qualcosa di nuovo lasciandosi alle spalle il passato, ma soprattutto ecco che con Giove attivo nel tuo segno tra poche ore sarà possibile organizzare al meglio i prossimi passi, opportunità. Vergine, giornata di ordine e concretezza, utile per sistemare dettagli importanti, scelte di lavoro imminenti, opportunità da sfruttare, nei rapporti sociali c'è un recupero, non tutti hanno vissuto un weekend semplice, da oggi si sta meglio. D'altronde spesso i nati Vergine, quando non hanno nulla da fare, si annoiano e quindi magari passano dei weekend piuttosto lenti, mentre quando riprendono a lavorare si sentono decisamente più forti. Bilancia, grande rinascita, da luglio ancora di più, fascino alto, armonia nei contatti, Giove a breve non sarà più contrario e quindi se hai un progetto, un lavoro da portare avanti ci saranno meno ostacoli, anzi molti parleranno di te, dipende, se hai bisogno di consensi li avrai, fascino in aumento. Scorpione, abbiamo visto che con Venere dissonante non è stato facile mantenere la calma in amore o in famiglia e ci sono anche delle questioni di soldi da risolvere, se hai contatti con avvocati o comunque esperti per sbloccare una situazione o attendi delle risposte, sappi che tra mercoledì e giovedì qualcosa si muove. Sagittario, creatività in crescita, nuove idee da sviluppare, risposte in arrivo. Certo, ancora dal punto di vista relazionale ci sono dei piccoli dubbi, ma io spero che i nuovi incontri siano di grande interesse, soprattutto per i single. Capricorno, è una giornata che invita a una riflessione profonda, soprattutto sul tema finanze e professione. Le stelle dell'amore sono neutrali, ma diventeranno molto intriganti dal 9 luglio. Necessità di calma e ordine per evitare confusione. Il segno dell'acquario in questi ultimi tempi è un po' sotto pressione, ho parlato di una sorta di rivoluzione che alberga nel cuore, forse anche un forte desiderio di cambiamento, bisogno di rompere vecchi schemi, attenzione a non agire d'istinto, la razionalità conta. Pesci, c'è bisogno di maggiore chiarezza e abbiamo visto che il weekend qualche dubbio lo ha portato, ma da oggi si riparte, incontri interessanti, anzi tra mercoledì e giovedì potresti ottenere anche una bella soddisfazione. Fatti avanti se c'è un progetto che vuoi spingere e cerca di chiudere con persone false e inaffidabili. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Nel mattino di Radio Latte e Miele ci facciamo compagnia anche con Malika Ayan che canta Una possibilità. Abbiamo iniziato così la seconda ora. Lasciate alle spalle le 8, ci sono le news.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
8: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
7: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese. 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, che mette in luce l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
9: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area, stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Spot.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cozze intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, 4,99 euro a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, 4,99 euro a confezione.
11: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
12: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
13: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
14: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
15: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Alfa Giova, vedi come si cantano questo augurio bellissimo che si fa soprattutto ai marinai. Buon vento a chi oggi partirà e buon vento a voi che state magari andando al lavoro oppure avete appena finito di caricare la vostra macchina per andare in vacanza. È una coppia che non ti aspetti, Alfa classe 2000, Giovanotti classe 66. Tra l'altro, primo concerto di Alfa nella sua storia era proprio quello di Giovanotti. Alfa era piccolino, aveva 5 o 6 anni e si è fatto autografare addirittura il biglietto di 20 anni fa e si sono messi a giocare anche a backgammon sui social. È incredibile, non voglio dire che sembrano padre e figlio, però Giovanotti in realtà se li porta molto bene, quindi sembrano quasi coetanei e si sono trovati sia artisticamente che magari come persona. Facendoci un attimo seri, avete sentito anche dal notiziario che si continua a scavare in Venezuela. Purtroppo è una situazione drammatica, ci sono video, fotografie che rappresentano appieno ciò che è successo e volevo mandare un abbraccio forte sia alle popolazioni colpite da questo dramma incredibile, ma anche alle persone che sono partite, vigili del fuoco, anche dall'Italia per andare ad aiutare quelle povere persone. Per fortuna qualcuno di vivo lì sotto c'è ancora. La novità di Michele Zarrillo si chiama Ti Amo.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: La novità targata Michele Zarrillo si chiama Ti amo, nella seconda ora insieme di questa mattina su Radio Latte e Miele. L'efficacia di queste due parole messe vicino, possiamo fare tutte le perifrasi che vogliamo, ma non ce n'è. Buon lunedì a tutti, buona settimana, è 29 giugno, quindi alla fine di questa settimana già sarà un ottimo luglio del 2026. Beh, è iniziata fresca questa estate, una morsa incredibile del caldo, anche se dovrebbe un pochino svanire la temperatura di picco di 40 gradi la prossima settimana attraverso piogge e quant'altro, ci mancherebbe altro, insomma, tre mesi a 39 gradi a mezzanotte anche no. Prima ho accennato ai giovani che sembrerebbero divertirsi in maniera diversa rispetto alle generazioni passate, mi avete scritto in tanti, è molto interessante parlare dei giovani di oggi e in effetti qualcuno mi dice che si trovano al centro di un affascinante paradosso un po' generazionale, no? Se da un lato beneficiano di una connettività globale senza precedenti, ovviamente più si va avanti e più la modernità e soprattutto tutti questi computer, tablet, connessione incredibile a livello mondiale li può aiutare, dall'altro affrontano delle sfide biologiche, sembra, e anche psicologiche un pochino inedite. Recentissimi studi scientifici della Washington University condotti su oltre 160.000 individui hanno evidenziato un fenomeno un po' preoccupante. L'orologio biologico dei nati dagli anni 90 fino al massimo 99 corre più velocemente rispetto alle generazioni precedenti e anche quelle successive dell'8%, quindi dai, godetevi la vita, dato 8% che cosa sarà mai. Però io appunto vi posso dare un consiglio: a questo punto, contrariamente a quanto detto prima, andate alle feste e divertitevi, perché stare chiusi in casa con lo smartphone, ragazzi, dai.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
6: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare. Torni sempre al tuo
7: paese. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
12: Ogni ora noi celebriamo la nostra amata musica italiana. Questo è il primo brano, non ha bisogno di presentazioni. Sognando la California e Dick Dick, era il 66 e poi Rispetto, Zucchero, 20 anni più tardi.

0: Affidati a Zucchero, gli anni 80, cantava il rispetto, 1986. Questo è il mattino di Radio Latte e Miele, ancora un buon inizio settimana. È lunedì 29 giugno, sta arrivando il tanto agognato mese di luglio e se continua così il tempo, anche se leggevo che sta per arrivare un po' in tutta Italia il maltempo con grandine, è sempre così, fa tanto caldo e poi magari fai disastri. Speriamo di no. Il biscotto nel calcio cos'è? Non è un gusto di gelato, non è neanche un qualcosa che accompagna il tè delle 5, sono quei pareggi o quelle vittorie di misura calcolate che possano servire a tutte e due le squadre in quel momento in campo per raggiungere il proprio risultato. L'Italia ci passò anni fa quando la Svezia pareggiò 2-2, guarda caso l'Italia fu buttata fuori meritatamente, io direi NDR, no? Come si mette negli articoli di giornale. Algeria-Austria è finita proprio 3-3 nell'ultima giornata della fase a gironi dei mondiali in corso, mondiali 2026, USA, Canada e Messico, e ha sancito, guarda caso, la qualificazione di entrambe le nazionali ai sedicesimi che sono iniziati ieri. Tra poco magari diremo anche qualche risultato e il programma odierno, scatenando feroci polemiche. Infatti il verdetto cosa ha fatto? Ha condannato all'eliminazione l'Iran, escluso dalle migliori terze. Lo troveremo in gelateria questo gusto che sa di 3-3 tra Algeria e Austria? Ma il problema, io dico la mia, dai, il problema è di chi pensa che il calcio sia uno sport. In realtà ci sono interessi, ma non sto parlando di interessi economici, che ci sono naturalmente perché grandi imprenditori e investitori mettono dei danari nel calcio, ma ci sono interessi durante una partita. Io e te ci guardiamo in faccia, sappiamo che un pareggio qualifica entrambi, cosa fai? Non lo fai, dai, non facciamo moralismi. Comunque la sfida ha vissuto un finale un po' folle, ci sono stati i gol di Arnautovic, Belgali, Sabitzer, Marez, a un certo punto l'Algeria si porta avanti al 92esimo per 3-2, ma in pieno recupero, al quinto minuto di recupero e anche oltre, la rete decisiva dell'austriaco Kalajdzic che ha fissato poi il definitivo pareggio. Il risultato ha accontentato entrambi, ma c'è stata veramente a un certo punto una disgustosa melina. Cos'è la melina nel calcio? Non è una mela piccola piccola, eh? È quando ti passi il pallone aspettando la fine, perdendo tempo. Nel 91 Gino Paoli scrisse una perla nella musica italiana, Un sorriso gratis, su Radio Latte e Miele.
1: Era

0: fresca mattinata di Radio Latte e Miele accompagnata da un sorriso gratis, Gino Paoli. Anche questo è un titolo che porta degli auspici importanti nella nostra vita. Lo abbiamo spesso detto, ricordato, il sorriso gratis soprattutto abbassa il cortisolo, il famoso ormone dello stress. Bisogna un attimino ricordarsi di ridere certe volte per essere più sereni, non per far contenti gli altri, ma per rendere la vita nostra personale magari migliore. E questo è l'obiettivo di Radio Latte e Miele, regina assoluta della nostra emittente gialla, del cuore giallo è sicuramente la musica, ma anche i nostri discorsi. State parlando un po' di tutto al nostro numero 335-787-1910. C'è chi commenta i giovani d'oggi, abbiamo accennato prima, che non sanno più come divertirsi, ecco, hanno deciso di farlo in casa con gli smartphone. C'è chi ha commentato anche la melina nel calcio, gli interessi che ci sono sempre stati, i pareggi fatti apposta. E andiamo un attimo a ricordare i risultati. Ieri il Canada, padrona di casa, ha battuto il Sudafrica con qualche difficoltà 1-0, ma comunque ha fatto la storia perché è arrivata agli ottavi di finale. Oggi ci sono partite bellissime perché alle 7 protagonista Carlo Ancelotti. L'Italia è assente, come sappiamo ormai, polemiche su polemiche, qualcuno dobbiamo tifare. E vabbè, qualche italiano, anzi moltissimi italiani, circa l'80%, ha fatto sapere che tiferà per Carletto Ancelotti, che quest'oggi alle 7 sfiderà il Giappone. Attenzione al Giappone, perché ne abbiamo parlato spesso, è un sistema calcio che sta crescendo. La sera poi alle 10:30 Germania-Paraguay, e speriamo per la Germania che non ci siano guai in Paraguay. E poi la notte, purtroppo, una partita molto bella ma orario molto scomodo, alle 3 ci sarà Olanda-Marocco. Ricordiamo che stiamo parlando dei mondiali in corso 2026 che si svolgono tra Stati Uniti, Canada e Messico.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batti tu animale, batte come
4: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Spot.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793012. 335-5793012.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. 4 serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti: frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
12: al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
13: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
14: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.

L'abitudine, Francesco Gabbani, dal 2023 siamo alla fine della seconda ora nella bella mattinata di Radio Latte e Miele. Ricordo che oggi è partito il nuovo palinsesto estivo che vi farà compagnia per due mesi e per me è un onore accompagnarvi in questo mese di luglio che, diciamo, inizia a fine giugno e finirà intorno al 25 del mese. Proprio la mattina cerchiamo di capire cosa accade nel mondo, apriamo gli occhi e diciamo ok, siamo nel 2026, vediamo cos'è accaduto e cerchiamo di arrivare proprio alle 10 del mattino. Vi ricordo una cosa importante perché l'estate si accende con il funk e il pop di Dirotta su Cuba che tornano a farci muovere i piedi con il loro nuovo tour che si chiama Into the Groove, un viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova con gli ultimi lavori ed i loro grandi enormi successi. Radio Latte Miele è la radio ufficiale media partner di questo tour. I Dirotta su Cuba saranno il 14 luglio ad Arzachena, siamo in Sardegna, il 18 luglio a Marciano, provincia di Grosseto, e il 31 luglio a Brucoli, in provincia di Siracusa.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 9 e 1
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Azzeccata anche questa, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, una delle più richieste nelle varie feste. E io lo so bene, i bambini impazziscono, tra l'altro, con questo caldo. È strano che non si siano sciolti. Vabbè, dopo questa. Comunque, informazione di servizio, cari amici di Radio Latte e Miele. Ti stai per sposare, ma non lo vuoi più? C'è una persona che vi può aiutare. Bastano 500 euro. Tra pochissimo ve ne parlo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Spot! Aiuto! Sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti!
7: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
8: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
7: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
9: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grotta Mare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
13: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
14: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
13: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
15: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31, o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
16: Non vorrai fare il simpatico? Non vorrai che tutti dicano un altro brand che fa l'amico? Che vuole divertire? Che si fa canticchiare?
17: Che fa il sensualone?
16: Promuovendo il suo bel podcast? Insomma, non vorrai mica farti ricordare da tutti.
17: E invece sì.
16: E allora fatti pubblicità in radio anche tu. Vai sulla radio rende.it.
17: Non te lo ripeto, faccio l'antipatico.
18: Sarà perché tiene compagnia, informa, diverte.
19: Ma in radio, quando arriva la pubblicità, l'ascoltano tutti.
16: La radio rende simpatici. Occhio, anzi, orecchio.

Tiziano Ferro con Giorgia Superstar in questa mattinata di Radio Latte Miele. Buon lunedì 29 giugno, un grande Tiziano Ferro che ieri ha ribaltato l'Olimpico e lo ha fatto veramente alla grande, un live che mancava da Roma, insomma, vicino alla sua città natale, vicino a Latina. Vi ho detto prima, ma vi state per sposare ma non volete più farlo? Esiste una persona, è paradossale quello che sto per leggervi, ma è realmente così. Si chiama Ernesto Reinares Barea. Ha ideato un business decisamente insolito, per usare un eufemismo. Siamo in Spagna e si fa pagare per rovinare i matrimoni. Al costo base, quindi dipende anche che skill, no, si mette a fare, l'uomo si presenta alla cerimonia fingendosi il grande amore segreto dello sposo o della sposa, quindi dipende chi lo paga, implorando di non celebrare le nozze e scappando poi insieme al cliente consenziente. Nato quasi per scherzo da un annuncio pubblicato online, il servizio ha riscosso un successo inaspettato, registrando un boom di richieste e prenotazioni fino a fine anno. Ragazzi, questo non ha più un buco nei weekend, ma com'è possibile? Oltre alla tariffa fissa, prevede anche rimborsi per le spese di viaggio e un extra in caso di imprevisti fisici. Cioè, questo ha aperto la partita IVA per rovinare matrimoni. Giulia, Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Canterò

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulia, Biagio Antonacci nel mattino di Radio Latte e Miele. Ancora un buon lunedì 29 giugno. Apprezzo moltissimo come artista Giulia, naturalmente anche Biagio Antonacci. Tra l'altro Giulia è passato nelle scorse settimane proprio qui nei nostri studi di Radio Latte e Miele, sotto le grinfie di Matilde ed Edoardo. Domande su domande, si è aperto anche in relazione al rapporto con Biagio Antonacci. Si stimano tantissimo e ha detto proprio letteralmente siamo amici. Vi ha fatto molto ridere la vicenda di questa persona che per 500 euro entra in chiesa, in comune o dove vi state sposando per rovinare il vostro matrimonio. Ma io dico, no, ma è inutile spendere dei soldi per rovinare un matrimonio, per mettere in piedi una pantomima del genere? Se non ti vuoi sposare, è faticoso, io lo capisco che è dolorosissimo, ma vai dal tuo partner o dalla tua partner e sii sincero: non mi va di sposarti, non ti amo più, ho un'altra, non mi va, tutto quello che vuoi, ma è inutile mettere in piedi tutto questo. Lui non ha più spazio, ragazzi, fino alla fine dell'anno è occupato. L'ho detto, dai, lui entra in chiesa, fa finta di avere una relazione segreta con uno dei due e il matrimonio finisce lì. I matrimoni, diciamo che sono un po' un tasto dolente negli ultimi decenni. In Italia si celebrano circa 170.000 matrimoni l'anno, un dato in costante calo strutturale rispetto al passato. Oggi le unioni che finiscono davanti a un giudice, quindi terminano dopo circa 15-17 anni, 18-19 al momento del divorzio. Il confronto con i decenni scorsi ovviamente mostra un cambiamento radicale. Negli anni 70 e 80 l'instabilità coniugale era molto marginale, cioè negli anni 70 dice: oh, caspita, sei separato tu. Oggi è il contrario: ah, oggi sei ancora con tua moglie. E insomma, si sono un po' invertite le cose, le vicende a livello sia sociale che anche magari intimo. A resistere per tutta la vita è oggi poco più della metà dei matrimoni, mentre crescono esponenzialmente le convivenze, di fatto che è una buona alternativa al matrimonio.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot. 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, Festa del Peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Procede il mattino di Radio Latte e Miele, lo facciamo alla grande scavando nei decenni della musica italiana. C'è Sara, Antonello Venditti, che fa suonare, anzi brillare, gli anni 70. Era il 1978.

ragazzo dell'Europa, Gianna Nannini, il nostro viaggio nel tempo, decennio degli anni Ottanta, affidati a lei, un inno energico, un inno rock come solo lei sa fare, che celebra una gioventù libera, nomade e senza confini, incarnando questo idealismo proprio dei giovani europei degli anni Ottanta. Un decennio dopo, era il 1992, e gli Stadio fotografano la stessa generazione ormai, però cresciuta appunto con Generazione di Fenomeni. Fanno riferimento al testo a questi giovani rampanti, i manager, gli yuppies cinici e ambiziosi dell'Italia di inizio anni 90. E come non pensare a Yuppies con Ezio Greggio, uno dei film che fa più ridere, penso, nella storia del cinema della commedia. Eccoli qua, gli Stadio.

0: gli stadio cantano di questi fenomeni anni 80, no? Gli Yuppies, l'abbiamo accennato prima, questi manager in rampa di lancio propri di quegli anni lì, a cavallo tra gli 80 e i 90. Il nostro viaggio nel tempo fra pochissimo tocca i 2000. Tra l'altro ieri hanno infiammato il Trento Summer Festival, che ha preso il via in Piazza Fiera con questo attesissimo concerto di questa band che ha fatto la storia della musica italiana. Abbiamo prima accennato al meteo, che veramente ha creato una morsa di caldo non solo in Italia ma in tutta Europa, e stanno per arrivare le piogge. Ascoltiamo il meteo.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom. Tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40 € al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 € a confezione.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 € al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

Baciami, baciami di Fulminacci, l'ultimo disco di oggi. Dalle 7 siamo stati insieme, abbiamo aperto gli occhi cercando di capire che giorno era, in quale direzione andare. Fulminacci, proprio sul finire della terza ora, mi hai fatto arrabbiare. Perché ha detto: compiere 30 anni è una tragedia, sono contrario alla vecchiaia e alla morte. Ma Fulminacci, hai 30 anni, ma io cosa devo dire? Mi stavi anche per far scappare una parolaccia. Dai, su, 30 anni, ma goditeli. Tra l'altro sei uno dei più bravi artisti in questo momento in circolazione. Insomma, si è aperto un po', no, a questa intervista alla stampa. È tradizionalmente associata quell'età dei 30 anni a un primo bilancio, diffusa crisi generazionale. Abbiamo parlato prima dei giovani.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Dieci e uno.
3: Sono le 10 del mattino e si sono invertiti, diciamo, i ruoli. Cara Matilde, benvenuta, bentornata.
4: Buongiorno, buongiorno, bentornati a tutti, anche a voi all'ascolto.
3: Sei andata in giro per l'Europa?
4: Sono andata un po' a Londra, a scoprire i giardini inglesi.
3: 40 gradi a Londra.
4: 40 gradi a Londra, ecco, sapete, ho sperimentato qual è il limite degli inglesi.
3: Qual è?
4: Non sono i nostri 40 gradi che stiamo vivendo in Italia, mm-hmm. Sono molti meno. Verso i 30 e comunque erano andati in tilt.
3: Una morsa di caldo in tutta Europa, vabbè.
4: In tutta Europa.
3: Abbiamo ascoltato il meteo,
4: Europa.
3: Ne parliamo spesso perché è veramente emergenziale, no?
4: E io volevo dire loro, siete dei principianti. Questo non è caldo, venite in Italia, venite in Italia a vedere, a sentire.
3: Ma qualcosa cambierà. Cara Matilde, guarda, tre ore insieme,
4: tre ore
3: ti lascio
4: insieme.
3: Il timone, il microfono.
4: Oddio, oddio, ma io non è che guidi tanto bene,
3: Ma sì, dai, la patente ce l'hai, sei
4: lo
3: brava.
4: Lo sai Enrico qual è l'ingrediente più amato delle mie ore? Dato che io comincio sempre alle 10 lo farò anche quest'estate. Il caffè, i cliché, ma soprattutto io ho un'arma letale.
3: Il pepe nero?
4: No, io comincio sempre con l'oroscopo di Paolo Fox,
3: certo.
4: Che arriva adesso in onda, quindi stiamo con le antenne aperte, accese, alzate, per capire cosa dobbiamo fare oggi e cosa non dobbiamo fare. Paolo, the floor is yours.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 29, buona nuova settimana. Ariete, non è una giornata leggera, ma questo è normale perché non solo hai voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa, ma ci sono grandi emozioni, lavori e progetti in ballo che da luglio prenderanno quota. Attenzione al nervosismo. Per il segno del Toro questa è una buona giornata, possibilità persino di brevi ma piacevoli incontri risolutori. La stanchezza è debellata e ricordo che Marte nel segno ha creato diverse difficoltà, magari anche acciacchi di stagione che sembravano irrisolvibili, da oggi Marte non è più contro. Per i gemelli stanchezza mentale, bisogno di staccare la spina, non tutti hanno vissuto un weekend semplice e allora anche in questa mattinata di lunedì sarà meglio evitare discussioni inutili, ma si recupera già dal pomeriggio. Cancro, affetto e condivisione rendono il periodo molto più armonioso. Poi ricordo che a metà di questa settimana ci sarà una congiunzione di pianeti, è molto importante, quindi se puoi fare una richiesta e se puoi smuovere le acque, mi raccomando, non perdere l'occasione di metterti in gioco. Qualcuno ha già cambiato gruppo, ruolo, accettato un nuovo impegno, novità. Leone, con Venere ancora nel segno, i separati possono vivere qualcosa di nuovo lasciandosi alle spalle il passato, ma soprattutto ecco che con Giove attivo nel tuo segno tra poche ore sarà possibile organizzare al meglio i prossimi passi, opportunità. Vergine, giornata di ordine e concretezza, utile per sistemare dettagli importanti, scelte di lavoro imminenti, opportunità da sfruttare, nei rapporti sociali c'è un recupero, non tutti hanno vissuto un weekend semplice, da oggi si sta meglio. D'altronde spesso i nati Vergine, quando non hanno nulla da fare si annoiano e quindi magari passano dei weekend piuttosto lenti, mentre quando riprendono a lavorare si sentono decisamente più forti. Bilancia, grande rinascita, da luglio ancora di più, fascino alto, armonia nei contatti, Giove a breve non sarà più contrario e quindi se hai un progetto, un lavoro da portare avanti ci saranno meno ostacoli, anzi molti parleranno di te, dipende, se hai bisogno di consensi li avrai, fascino in aumento. Scorpione, abbiamo visto che con Venere dissonante non è stato facile mantenere la calma in amore o in famiglia e ci sono anche delle questioni di soldi da risolvere, se hai contatti con avvocati o comunque esperti aperti per sbloccare una situazione o attendi delle risposte, sappi che tra mercoledì e giovedì qualcosa si muove. Sagittario, creatività in crescita, nuove idee da sviluppare, risposte in arrivo. Certo, ancora dal punto di vista relazionale ci sono dei piccoli dubbi, ma io spero che i nuovi incontri siano di grande interesse, soprattutto per i single. Capricorno, è una giornata che invita a una riflessione profonda, soprattutto sul tema finanze e professione. Le stelle dell'amore sono neutrali, ma diventeranno molto intriganti dal 9 luglio. Necessità di calma e ordine per evitare confusione. Il segno dell'acquario in questi ultimi tempi è un po' sotto pressione. Ho parlato di una sorta di rivoluzione che alberga nel cuore, forse anche un forte desiderio di cambiamento. Bisogna rompere vecchi schemi. Attenzione a non agire d'istinto. La razionalità conta. Pesci, c'è bisogno di maggiore chiarezza e abbiamo visto che il weekend qualche dubbio lo ha portato. Ma da oggi si riparte, incontri interessanti, anzi, tra mercoledì e giovedì potresti ottenere anche una bella soddisfazione. Fatti avanti se c'è un progetto che vuoi spingere e cerca di chiudere con persone false e inaffidabili. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Ciao.

Allora lui, Achille Lauro, all'anagrafe in realtà sarebbe un altro nome, il suo nome ufficiale. Achille Idol su Instagram, ad aprire le tre ore insieme che passeremo oggi in questo nuovo palinsesto estivo. Matilde al colpevole microfono, volevo dire Matilde colpevole al microfono fino alle 13. Con voi sono sempre quella che sbaglia le parole e le potete sempre correggere al 335-787-1910, la perla ispirazionale della giornata. È appena arrivato, è appena passato Paolo Fox con il suo oroscopo. Per qualcuno saranno state rose, per qualcuno saranno spine, ma solo per oggi, c'è ancora domani, direbbe la Cortellesi. Allora noi ci appelliamo all'almanacco di questo 29 giugno. Sono nati tantissimi scrittori, tra cui questo scrittore qui dell'Ottocento. Non vi dico chi è stato, ma scrisse che forse la parola più bella del vocabolario è proprio la parola forse, perché apre le porte della possibilità, non apre le porte delle certezze, e quindi cerca l'infinito. E quindi avete capito di chi sto parlando.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. È caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Spot. I want it to be free.
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso. Affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
13: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
12: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
14: Latte e miele.
15: Girasole. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
16: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele, Bam bam bambina è il titolo che avete appena ascoltato, e oggi parleremo nelle nostre tre ore insieme, Matilde al microfono con voi fino alle 13, di un po' di libri per bambini. Perché? Perché c'è stato un libro fragoroso, dal successo fragoroso, pensato e scritto quasi interamente nel 1990 all'interno di un viaggio in un treno della durata di 2 ore, che poi ha avuto un successo clamoroso a livello mondiale, il quarto libro più venduto di sempre. Ma sapete, quando la giovane scrittrice inglese lo presentò a una dozzina di case editrici, le dissero: guarda, i libri per bambini non vendono tanto, e poi il resto è storia. È il 29 giugno, sono nati tantissimi scrittori oggi, come vi dicevo, quindi tantissimi auguri di buon compleanno se tra qualcuno di voi all'ascolto c'è qualcuno che compie gli anni proprio oggi. Forse sapete scrivere proprio bene. Questa notizia, la notizia del libro dei bambini per bambini da cui abbiamo cominciato, non è una notizia di oggi, è una notizia di venerdì 26 giugno, in cui è capitato un anniversario, 29 anni dal primo romanzo pubblicato di Harry Potter. E quindi io non me la sento di ricominciare questa estate insieme. Mi sono assentata una settimana senza parlare di uno dei miei ingredienti, ma cosa dico dei miei? Dei nostri ingredienti preferiti, quindi la magia. A proposito di storie, di avventure, sapete che Latte Miele ogni settimana sceglie la colonna sonora di quelle che saranno le vostre avventure e disavventure. Quindi il disco Latte Miele questa settimana è firmato

0: Queste parole non farebbero proprio rima, però sembra di sì. Cabana, Irama, su Radio Latte Miele, dal suo ultimo album che riporta uno dei titoli più letterari delle ultime uscite, degli ultimi album discografici, Antologia della vita e della morte. Parlavamo proprio di libri per bambini. Oggi nella storia di questa data, del 29 giugno, sono nati tantissimi scrittori e noi parlavamo di uno dei libri, anzi una delle saghe letterarie più amata dai bambini, ai giovani adulti e ai grandi adulti di tutto il mondo, di Harry Potter. J.K. Rowling affannò un po' all'inizio, propose questo racconto magico ma anche bello scolastico, bello istruttivo, a una dozzina di case discografiche. Solo una, la Bloomsbury, le disse: va bene, io te ne stampo 500 copie, solo 500 libri, non sono tanti se ci pensate, molti di noi hanno 500 libri in casa, poi non li abbiamo mai letti, però ce li abbiamo almeno sugli scaffali. Bene, queste 500 copie diventano 500 milioni di copie nella storia dei tre amici maghetti e arrivano a competere con gli altri libri più venduti di sempre. Vi li elenco, così ritorniamo al commento dei primi editori che rifiutarono la J.K. Rowling: il Don Chisciotte della Mancia, il Piccolo Principe, Pinocchio, le fiabe di Andersen, il Signore degli Anelli, tutti libri, quasi tutti libri per bambini.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Corri Scilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
6: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
5: Solo questo modello?
6: No! C'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
5: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale al Battente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
9: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti: frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
10: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
0: Molto spesso nelle ore di Caffè Cliché ci chiediamo quali sono quelle canzoni che utilizzeremmo per presentare tutta la musica italiana agli alieni se arrivassero. Bene, secondo me rientrano nella categoria tutte e due le prossime canzoni. Arrivano Celentano e De Gregori.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Ritorniamo mentre continua a suonare l'83 qui su Latte Miele alla domanda sugli alieni, perché se non la spiego magari la gente dice: Mati, ma sei pazza? Allora, funziona così: arrivano gli extraterrestri sulla Terra, sul pianeta Terra, e non conoscono la musica italiana, non conoscono la storia della musica italiana, e allora noi dobbiamo affidarci al nostro cuore, alla nostra conoscenza, al nostro amore per la musica italiana, e chiederci: ma se io dovessi scegliere solo una manciata di canzoni, quali utilizzerei per presentarci al meglio a livello di storia musicale? E quindi ci mettiamo sia questa appena finita degli anni Ottanta, quindi La donna cannone di Francesco De Gregori, e anche quella di prima, no, che riporta anche il colore nazionale, Azzurro di Adriano Celentano. Ma adesso arrivano gli anni 90 su Latte Miele.

0: storie per bambini, arriva anche un grande cantastorie, Samuele Bersani dal 97 con Coccodrilli qui su Radio Latte e Miele. Siamo tornati proprio a quell'anno lì, il 97, quando esce il primo romanzo, il primo capitolo della saga di Harry Potter, quindi Harry Potter e la pietra filosofale. Allora, vi giuro che tra poco io smetto, da grandissima fanatica delle storie del maghetto, ma anche dei suoi amici Hermione e Ron, di parlare di quella che in realtà è una nerdata con la N, quindi una passione che o è nulla o a qualcuno, o qualcuno non l'ha mai letto, non l'ha mai visto, come la regia mi diceva nel fuori onda, o qualcuno lo ama. Ma prima di lasciare questo argomento, io vi voglio fare una domanda a cui potete rispondere al 335 787 1910. Quando un fan accanito di una storia, di uno sport, di uno sportivo, di un libro, di un film, incontra un altro fan accanito, ha in serbo, ha nella manica una domanda per capire quanto ne sa l'altro o l'altra di quella storia. Io questa domanda, per quanto riguarda le avventure del maghetto, siccome essendo io nata nel 96 sono cresciuta esattamente insieme a Harry Potter e anche ai capitoli successivi in cui lui cresceva, io questa domanda da esperti su Harry Potter per capire se siamo veramente dei fan accaniti ce l'ho. Quindi se c'è qualche fan accanitissimo me lo può dire al 335 787 1910, se no chiudiamo l'argomento e non ne parliamo mai più.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

suona il 2013 su Radio Latte e Miele, Chiara Gagliazzo con Vieni con me, un titolo che tradotto in latino sarebbe Veni mecum. Sì, non sono impazzita nemmeno in questo momento, ho appena tradotto con l'aiuto di sua maestà Google questo titolo in latino, perché chiudiamo la parentesi magica della nostra prima ora insieme qui su Latte e Miele di questo 29 giugno con una domanda che mi ha scaturito la questione dei 29 anni di Harry Potter. Ma perché tutti gli incantesimi in tante saghe fantasy, dai libri ai film, sono quasi sempre in latino? C'è una risposta storica e non è una risposta magica, è una risposta quasi scientifica. Allora, il latino nei secoli è sempre stata la lingua della chiesa e o del sapere alto, quindi è sempre stato il linguaggio della liturgia, della medicina, della legge, la lingua parlata alle antiche, antichissime università, quindi è sempre stata considerata la lingua delle questioni potenti oppure la lingua segreta, e quindi segreto uguale misterioso uguale incantesimi. Era anche la lingua utilizzata dagli antenati dei chimici, quando la chimica come disciplina non si chiamava chimica e non era composta da scienziati ma era composta da alchimisti, e quindi non si parlava di composti chimici, si parlava quasi di pozioni. Anche in questo caso veniva utilizzato il latino, ed è per questo che questa area di mistero per una lingua che, ragazzi, diciamocelo, non la conosce quasi più nessuno, non la capisce nessuno, ci può portare in un altro mondo, anche quello magico.

cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 11 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: tu prendi due titani della dance italiana e internazionale, quindi prendi il Tuca Tuca della Carrà, prendi la Macarena e ci metti anche la voce estiva di Baby K, perché lo sappiamo tutti, Baby K sta all'estate italiana come Mariah Carey sta al Natale internazionale, e la ricetta è micidiale. Quindi Tuca Macarena apre la nostra seconda ora insieme qui sul latte miele di questo lunedì 29 giugno. Grazie a tutti i bentornata che ho ricevuto al 335-787-1910. Buongiorno all'Angela, buongiorno a Taxi Driver che ci lancia già, in genere lo fa verso la chiusura del nostro programma, la sua battuta brutta di oggi, ma non è sua, perché ci dice: forse sì, è la parola più bella del vocabolario, riprendendo la perla scritta da Leopardi, Giacomo Leopardi, che è nato in questa data, alla fine del 1700, però io odio Leopardi, ci dice Taxi Driver, e tutti i poeti da pelliccia. Vi lascio un po' di silenzio per capire questa battuta.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: No, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione.
13: vongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.
14: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele. Quello che dico sempre, siccome si sono susseguite tantissime canzoni italiane che parlano un pochino, accennano alle bollicine della Coca-Cola, quindi partiamo dall'83 con Vasco Rossi, poi qualche anno fa i Pinguini Tattici Nucleari e adesso nel 26 questa ultima hit di Paradiso, come se la Coca-Cola, questo colosso del beverage, avesse più bisogno di sponsorship anche sotto forma di canzoni. Ma non siamo qui a lamentarci, piace più o meno a tutti, è per questo che ha avuto un grande e avrà per sempre un successo strepitoso. Siamo qui a parlare di rinfrescarsi, ok? Ho deciso che nei nostri, in questa ventina di giorni di palinsesto estivo che passeremo insieme da qui alla fine di luglio, Matilde con voi fino alle 13, colpevole al microfono, ci spulceremo una volta al giorno, se riesco a farmi venire tante idee, spulceremo un tutorial al giorno su come rinfrescarci, su come non patire tantissimo questo caldo. E l'ultimo mio dilemma è stato riguardante il vestiario. Allora, siccome dobbiamo tutti uscire di casa a un certo punto per fare la spesa, per lavorare, per andare agli appuntamenti, per uscire con gli amici, cos'è che possiamo indossare senza morire? Ma prima è arrivato il momento di una bellissima presentazione, è la prima volta che lavoro con il nostro Umbertigno, quindi Umberto, eccolo che si mette subito, bravo, io adoro le persone non umili, adoro le persone sincere. Umberto Aniceto con noi. Umbertigno mi ha detto che è il nome suo preferito, infatti senti che mi ha subito messo la base Marcello qui su Radio Latte Miele è la base più brasiliana che possiamo riscontrare. Adesso durante la prossima canzone, Umbi, guardiamo i risultati dei mondiali e capiamo come se la sta cavando il Brasile, ma insomma io credo che se la cavi quasi sempre bene. La prossima canzone su Latte Miele.

Loro sono Clara e San Giovanni su Latte Miele con il loro ultimo singolo estivo, singolo featuring le ragazze. Allora, ultima ricerca Google per voi, due ricerche Google. Il Brasile ai mondiali, alla 2026 World Cup, se la sta cavando molto bene, è il primo del gruppo C. Non so dirvi altro perché non so nemmeno cosa significhi essere il primo del gruppo C. Sta andando bene, è un piccolo accenno solo per il fatto che è arrivato Umbertinho ufficialmente in regia e sarà con me quasi tutta questa estate. E poi, altra ricerca Google, quanti gradi sono oggi in Brasile? Vi voglio far rosicare un po', perché se in Italia ci aggiriamo attorno ai 35, quasi 40 anche in questo lunedì 29 giugno, là ce ne sono solo 26. Ve le ricordate quelle estati italiane in cui il massimo era 26-28? Non è il caso di questa estate 2026, e allora noi possiamo solo attrezzarci. Tutorial di oggi per non soffrire così tanto il caldo, per non grondare ed essere completamente ineleganti anche tramite ciò che indossiamo. Parto con la banalità, dopo tutto sono la conduttrice di Caffè Cliché qui su Latte e Miele. Il lino è sempre la scelta migliore, è sempre un tessuto leggero, è anche un tessuto bello modaiolo, e il suo valore sta sulla composizione, sulla struttura del lino. Quando noi guardiamo il lino, una camicia di lino, un pantalone di lino da vicino, vediamo questi buchini, quindi è una struttura forata che fa passare l'aria e non la fa trattenere né all'interno né all'esterno. Non solo, è un tessuto più fresco degli altri, per questo gli esperti non lo consigliano solo a livello di vestiti, lo consigliano a livello di lenzuola.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
11: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
12: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
11: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
13: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. 4 serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti: frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
14: Ogni volta che passa Mina su Radio Latte e Miele ci stupiamo di quanto sia stata vasta la sua produzione artistica. Ha sfornato dischi su dischi a partire dal 58 fino ad oggi, e nel 68, anno da cui arriva questa canzone, era già il suo 91esimo singolo.

In ogni seconda mezz'ora di ogni ora qui su Radio Latte Miele suona la storia della musica italiana, quindi ci siamo fatti la fine degli anni 60 con Mina, Vorrei che fosse amore, e poi Rino Gaetano dall'80 a mano, e stamattina stiamo facendo un esercizio insieme: ma se arrivassero gli extraterrestri, se arrivassero gli alieni, noi dovessimo, non mi veniva il congiuntivo ma mi è venuto, brava, gli applausi, un Bertigno, yeah. Perché non? Ah, ok. Se dovessimo presentare la musica italiana a un gruppo di extraterrestri, quindi dovremmo mettere all'interno i nostri ingredienti preferiti, i nostri cantanti preferiti, chi includeremmo? Abbiamo già incluso stamattina Adriano Celentano, perché è passato con Azzurro, poi De Gregori con La Donna Cannone, ma non ce la metti Mina? Non ce la metti almeno una canzone di Mina? Non ce la metti a mano di Rino Gaetano? A proposito di artisti preferiti che appassionano i più, il prossimo artista ha appena infuocato per due sere di fila lo stadio di Bologna, quindi la solita risposta alla solita domanda: qual è Radio Latte Miele, quella che vi fa perdere la voce ad ogni piè sospinto? Arrivano gli 883 con Grazie Mille.

0: Sono il 99 su Radio Latte Miele, gli 883 con Grazie Mille, e si chiama Gli Anni d'Oro Stadi 2026, il tour con cui Max Pezzali sta infuocando tantissimi stadi italiani. In questo weekend ha appena fatto una doppietta di sold out a Bologna. Arriva una battuta bruttissima da questo microfono di Radio Latte Miele, colpevole Matilde con voi fino alle 13. Max Pezzali, per questo caldo, perché stavamo parlando di come non soffrire tantissimo il caldo infernale di questi giorni, quei gradi che rasentano i 40, e però noi dobbiamo continuare ad andare a lavorare, a guidare, a stare nel traffico, andare a fare la spesa, gestire un trasloco, se vi sta capitando un trasloco in questa estate 2026. E allora come possiamo agire, sopperire al caldo? Allora, il lino, ve lo ricordo, è la scelta migliore, non è una scelta solo modaiola, ha questa struttura irregolare che crea dei micro canali d'aria che vi rinfrescano. La seconda scelta migliore sarebbe il cotone, però è il cotone solo nel caso in cui voi usciate di casa per 2 o 3 ore al massimo. Poi che cosa fa il cotone? È un ottimo tessuto, ma trattiene che cosa? È un po' terribile dirlo, il nostro sudore, e quindi sarebbe meglio non tenerlo tutto il giorno. A cosa dobbiamo mettere una croce rossa sopra forever per tutta l'estate? I tessuti sintetici, quindi dal poliestere al nylon. Qual è il problema dei tessuti sintetici? Non traspirano, quindi quell'odorino lo teniamo per tutta la giornata. No, dai.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Spot. Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione, un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
10: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanti tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ovest a gice e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campli e della provincia di Teramo.

0: Lattemiele per colpa di questa canzone di Alex Britti, datata 2002001 su un milione. Anche se la canzone che agoniamo di più in questo momento, che desidereremmo più ascoltare o vivere veramente, di Alex Britti sarebbe La Vasca. Ora te lo giuro, Umbertigno in regia, smetto di fare battute sul caldo, ma perché vi ho promesso in questo luglio insieme, in questo nuovo palinsesto estivo, almeno un tutorial al giorno su come non soffrire o soffrire il meno possibile il caldo. Siamo arrivati a quello che sapete già, ma stamattina scopriamo il motivo: il paradosso di coprirsi di più per stare un pochino più freschi. Perché un documentario sui beduini o sulle popolazioni dei deserti, dal Sahara agli altri di cui non ricordo il nome, lo abbiamo visto tutti. E abbiamo visto che queste persone, questi popoli, indossano dei tessuti larghi e leggeri. E questo è il trucco: devono essere lunghi perché il calore a diretto contatto con la pelle fa l'effetto più riscaldante del mondo, ma soprattutto devono essere larghi. Si deve creare una camera d'aria rinfrescante, fino ad arrivare alla scelta dei colori. Lo sappiamo tutti che se scegliamo dei colori caldi, questi riflettono il calore, invece i colori più scuri, ho detto colori caldi? Sì, colori chiari, quindi riflettono il calore, i colori scuri lo assorbono. Ma attenzione, se noi indossiamo un tessuto scuro ma leggero, questo ci copre in realtà un pochino di più dai raggi UV, che è un'altra di quelle sfide che ci dobbiamo aspettare d'estate. Per questo molti tessuti da trekking, perché anche qui una gita in montagna l'avremo fatta tutti, rimangono anche d'estate di tessuto scuro.
1: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa? Oh, oh, oh, oh, oh.

La storia di questa canzone di Brescia, da Dio, che apre la nostra terza ora insieme di questo lunedì 29 giugno sulla TML, si snoda a partire dal fatto che c'è una ragazza che a Brescia piace tanto, nella finzione di questa storia, ma tutti la vogliono questa ragazza, però lui non resiste perché questa ragazza è vestita da Dio. E oggi stiamo parlando proprio di vestiario. Abbiamo capito che crescere significa che vestirsi da Dio quando ci sono quasi 40 gradi non significa solo piacersi e piacere anche agli altri, significa non grondare di sudore. Ultimo consiglio per voi, poi chiudiamo questo tutorial anticaldo di questo lunedì insieme: la testa e il collo e i polsi e le caviglie non vanno mai sottovalutati, sono quei punti del corpo in cui le vene sono più vicine possibile alla superficie della nostra pelle. E quindi non solo sarebbe meglio mettere un cappellino, ma sarebbe meglio mettere quei cappellini, io li chiamo da pesca, quelli che ti coprono, che non hanno una visiera solo da una parte, ma ti coprono con una bella circonferenza, no? Attorno a tutta la testa. Questo ti fa rinfrescare anche il collo, e dalla regia stanno muovendo la mano come a dire sì, poi quanto ci rinfreschiamo. Senti Umbertigno, io ci provo a fare un po' di radioservizio, poi fate voi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14:30. Il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Darderi contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

0: La quinta festa del peperone, ogni sera dalle 19:30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione, frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ovest, agice e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle, dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli. Festa del Peperone 2026, 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia se beve lui.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

ha detto che le canzoni estive devono spagnoleggiare per forza? Questi sono Trigno e Ermal Meta con la loro nuova canzone irrecuperabile qui su Radio Latte Miele, movimentata ma non spagnoleggiante. Questo è il programma, io quando ci sono io in onda, Matilde, su Latte Miele, più affezionato alle parole e a modi di dire, a come questi si traducono anche nelle altre lingue, perché mi sono accorta di una cosa patendo il caldo come tutti voi, come tutti noi all'ascolto o al microfono di questa radio, che quando parliamo del caldo tendiamo ad essere un po' drammatici e a utilizzare quasi sempre le parole morte o morire, ok? Si muore dal caldo, è caldo da morire, è un caldo infernale. Mi sono chiesta, ma questo dramma è sentito solo nella lingua italiana? Assolutamente no. Piccolo viaggio su come ci si lamenta del caldo anche negli altri stati. Quindi, per esempio, in inglese si dice it's boiling hot, sta bollendo il caldo, quindi non solo sta bollendo, ma sta bollendo proprio il caldo, anche perché il freddo non credo che possa bollire. In spagnolo non credo che ci sia bisogno nemmeno della traduzione, me muero de calor. Questo però non funziona quando lo traduciamo in tedesco, perché, attenzione, allora, mir ist wahnsinnig heiß. Avete... No, non credo che si stiano sfracellando dalle risate. Ho un caldo da pazzi, ok? Si dice così. Il mio modo preferito per lamentarsi del caldo però deriva dall'hindi, una delle lingue parlate in India, ma ve lo regalo dopo la prossima canzone, a cura di Emma e Fabri Fibra, si chiama Antidroga.

Non dobbiamo farci ingannare dal titolo di questa nuova canzone di Emma con Fabri Fibra, si chiama Antidroga, però ci parla di una storia d'amore ed Emma si dichiara felicissima di continuare a collaborare con Fabri Fibra. Sono passati 2 annetti dalla loro versione nuova di In Italia, la versione che invece originariamente il nostro Fabri aveva cantato con Gianna Nannini. Noi stiamo viaggiando per il mondo con una domanda, ma anche nelle altre lingue, quando si parla di calore, di sudore, di insofferenza verso queste altissime temperature, ci sembra di morire, o quantomeno utilizziamo questi termini così drammatici che si riferiscono in qualche modo sempre alla morte? Sì, succede in tutto il mondo. Siamo arrivati al giapponese. In Giappone si dice Atsukete Shiniso. Vabbè, non è questo l'importante. È così caldo, grazie mille alla regia, che sto per morire. Si utilizza morire di caldo anche in cinese. In arabo tiriamo in causa gli assassini perché si dice il clima è un caldo assassino. Però secondo me la formula più poetica per esprimere le nostre lamentele in tutte le lingue del mondo per queste altissime temperature ce la regala l'hindi, perché in hindi si direbbe Garmi Yanni Kal Raiai. Ecco, forse ho appena scoperto qual è la prossima lingua che devo studiare per questa pronuncia perfetta. L'anima mi sta uscendo dal caldo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Ogni casa racconta una storia. La tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto. Fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso. Affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
6: Latte e miele,

0: mattina l'Italia si sveglia con un quesito, ma oggi caffè cliché sul latte miele sarà con o senza zucchero? E quindi ve lo dico, ve lo annuncio, arriva il nostro prof di inglese preferito, il signor Sugar Fornaciari, subito dopo Lucio Battisti. Latte
1: miele. Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

lamentarsi del fatto che oggi, quando ci capita di parlare con una delle ultime generazioni, dalla Gen Z agli Alpha, ai Beta addirittura, abbiamo bisogno di avere sempre con noi un dizionario, un vocabolario d'inglese, perché con tutto questo slang internazionale non si capisce più niente. Invece a me piace sempre ricordare, quando passa Zucchero sul latte miele, che lui ci insegna l'inglese almeno dagli anni 80. Per esempio, in questa canzone triste dall'86, gli stessi versi sono tradotti sia in italiano che in inglese, infatti finisce con I've got a sad song in my heart. Ed è perfetta questa canzone per questo lunedì 29 giugno, perché, come sapete, a me piace sempre aprire l'almanacco del giorno e scoprire che cosa è successo in questa data, chi è nato per esempio in questa data. E oggi sono nati tre grandissimi scrittori: Oriana Fallaci, Antoine de Saint-Exupéry, che forse non vi dice niente ma è l'autore del Piccolo Principe, il secondo libro più venduto e diffuso e tradotto al mondo dopo la Bibbia, quindi non c'è, diciamo, non c'è competizione. E infine il signor Giacomo Leopardi. Ho fatto una bella ricerchetta per voi, perché noi Leopardi lo associamo a Silvia, all'infinito, a Recanati, e soprattutto lo associamo a questo pessimismo ostinatissimo. E mi sono chiesta: ma il signor Giacomo Leopardi è stato pessimista in tutta la sua vita? E la risposta, purtroppo, che ho trovato per voi, eh sì, ci sono state tre fasi di pessimismo: quello storico, quello eroico, quello cosmico. Quindi prima ci addolciamo un po' la vita di questo lunedì con Ornella Vanoni. Ci vuole

0: Freschezza dal 95 qui su Radio Latte Miele, Ornella Vanoni con Rossetto e Cioccolato. E meno male, perché stavamo parlando di uno dei compleanni che ci regala l'almanacco, uno dei più tristi e pessimisti di oggi, perché oggi nella storia, nel 1788 se non mi sbaglio, nasce Giacomo Leopardi. E a noi ogni lunedì qui su Latte Miele, quando ci sono io, ci piace sempre tornare un po' tra i banchi di scuola, anche perché non si sa mai, magari voi come Pupo all'età di 70 anni vorrete rimettervi alla prova e Leopardi esce sempre alla maturità, esce sempre una domandina oppure esce tra le tracce. È stato pessimista in tre modi diversi, non è esistito solo il suo pessimismo storico, cosmico che tutti conoscono, è esistito anche quello storico e quello eroico della sua fase finale, che in realtà è stato un dulcis in fundo. Allora, il pessimismo storico si traduce così: stavamo meglio quando stavamo peggio, quando non sapevamo le cose, quando non c'era tutta questa scienza, tutta questa rivoluzione industriale, l'illuminismo del 1700, non sapevamo le cose e eravamo beati all'interno della nostra ignoranza. Poi a 30 anni il signor Giacomo si accorge che no, non è esistita un'epoca in cui l'uomo era interamente felice, quindi diventa pessimismo storico. E poi alla fine, ed è qui il nostro dulcis in fondo, arriva l'eroicità, essere, diventare degli eroi. Cioè, sì, il mondo va male, non possiamo essere felici, ma possiamo essere infelici insieme.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.

0: Nuovo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Salve, mi presento, sono la radio. Di solito do voce agli altri, ma oggi voglio parlarvi di me, che sono un tipo molto socievole, si sa. Ma sapete che sono anche molto social? Non per vantarmi, ma ho milioni e milioni di fan sul web. È dimostrato, influenzo qualsiasi loro decisione di acquisto. Anche per questo la pubblicità in radio rende.
5: Investi in radio. La radio è motore di crescita. Scopri come su laradiorende.it.
6: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.

scoperto che noi parliamo del pessimismo cosmico di Giacomo Leopardi e poi arriva una delle canzoni più piovose, tristi e tragiche della storia della musica italiana, però quanto sono belle le canzoni tragiche, Mary dei Gemelli Diversi dall'inizio degli anni 2000 qui su Radio Latte Miele. Finirò, grazie per la pioggia, perfetto, perché stiamo per finire in bellezza, dai, vi regalo una notizia felice in questa mattinata, è pur sempre lunedì. Questa sera c'è da alzare gli occhi al cielo perché arriva la prima luna piena dell'estate. Quello che è ganzo di questa notizia è che non è chiamata superluna, sapete, voi ascoltate la radio e ogni 3x2, almeno una volta ogni 2-3 settimane, qualche speaker vi parla: è arrivata la superluna dello Storione, la superluna del Lampone, quella degli Aztechi. Quella di stasera è interessante perché è una microluna, è la luna più lontana che possiamo guardare, ammirare guardando in su di tutta l'estate, perché siamo appena usciti dal solstizio d'estate. Si chiama per l'appunto microluna e purtroppo ha un nome poetico, purtroppo, poi magari no, ha un nome poetico anche questa, si chiama la luna delle fragole perché è un po' rossiccia e perché inaugura la stagione della raccolta delle fragole non da noi in Europa ma siamo negli Stati Uniti. Il fatto che sia lontana però non la rende meno visibile, perché il fatto che arrivi poco dopo il solstizio d'estate ce la fa mostrare molto bassa all'orizzonte, quindi non c'è nemmeno bisogno di uscire fuori, basterà questa sera a partire dalle ore attorno al tramonto guardare fuori dalla finestra.

0: 12:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Le 13 di questo lunedì 29 giugno insieme qui su Radio Latte Miele è il momento di confessare una colpa non mia ma di Anna Patti. Buongiorno.
2: Ciao Matilde, buongiorno a tutti. Che ho combinato?
1: Ti piace questo benvenuto?
2: Sì, ma molto tanto, caldo. Guarda, una colpa ce l'ho sempre io, quindi non mi stupisce affatto, però a volte non so neanche cosa
1: lei
2: ho combinato.
1: Lei ammette i suoi errori. Io volevo solo dire ai nostri cari ascoltatori e ascoltatrici che se io sono in onda su queste frequenze gialle, romantiche, è tutta colpa tua, Anna.
2: Ma no, ma no, a parte che non è vero, assolutamente non è vero.
1: Prendi questa responsabilità.
2: Però, no, però eventualmente se anche così fosse non sarebbe una colpa, Matilde.
1: No, che bello, un semi complimento perché abbiamo cominciato insieme quando io sono arrivata bella timidina, non sapevo come fosse fatto un microfono e Anna che mi ha iniziato a questo mondo.
2: È vero, ti ho tenuta a battesimo, io mi sono molto divertita tra l'altro in quell'estate, tra l'altro poco fa proprio fuori onda, no? Dicevamo che sono passati due anni ritrovarsi.
1: Sì, perché le carte si rimescolano in questo palinsesto estivo, quindi Anna starà con voi per le prossime due ore. Dalla sera ti dovrai svegliare un po' prima, Anna.
2: Sì, allora sono stati carini e gentili con me perché insomma 13:15 è un orario che va benissimo. Sì. Sono contenta anche di tornare la mattina perché c'è anche un rapporto diverso con gli ascoltatori.
1: Sì, c'è proprio un
2: mondo diverso
1: rispetto alla sera.
2: Sì, sono molto contenta.
1: Allora Anna, buona fortuna, buon divertimento. Grazie. E ricordati che sono tra le tue battesimate.
2: Va bene, me lo ricordo, me lo ricorderò sempre. Grazie Matilde, a domani.
1: A domani.
2: Ciao. Noi partiamo allora. Partiamo con loro Mark & Cremont insieme a Serena Brancale. Ci sono anche i The Colors. Questa è Parra.

0: Partenope Merkin Cremont con Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti. C'è Umberto in regia con me ed è una novità per me, anche per lui ovviamente, essere in mia compagnia, quindi anche noi ci conosceremo. È bella l'estate su Radio Latte Miele proprio per questo, perché ci permette anche di fare tra di noi nuovi incontri, come in questo caso con la regia, e di ritrovarci anche dopo tanto tempo, come invece è successo poco fa con la cara Matilde. Ci facciamo compagnia fino alle 15. Se volete, ovviamente vi do il nostro contatto di WhatsApp, il 335-787-1910. Come sempre potete usarlo per tutto ciò che volete. Magari in questo momento comunicatemi dove siete, se siete al lavoro anche voi, se per voi stanno cominciando le vacanze. Tanti sono in partenza proprio in questi giorni per le loro vacanze. E se volete, altra tradizione che abbiamo nell'estate qui su Radio Latte Miele, mandateci una foto, così ci dite esattamente attraverso l'immagine che cosa state vivendo in questo momento e lo fate vivere un po' anche a noi. Certo, se siete in vacanza siamo felici di vivere quel momento e vi invidiamo anche un pochino, ma in senso ovviamente positivo. È il momento adesso di dare la linea a Francesco Bianco e a OK Salute e Benessere.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I Salva Sleep Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro e con un prodotto della linea Carefree Salva Sleep o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: OK Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo di acne in estate con il dottor Pier Giorgio Malagoli, che è dermatologo e responsabile della So Care Unit presso il Policlinico San Donato di Milano.
7: Possiamo dire che godersi il sole è possibile anche con l'acne, ovviamente, purché si adottino le giuste precauzioni e venga mantenuta una corretta routine dermatologica. Diciamo che l'estate e il sole in particolare non costituiscono una terapia per l'acne, nonostante quello che si sente e si creda. Può dare un miglioramento apparente magari nelle prime settimane, ma poi è sempre fondamentale mantenere una corretta gestione dermatologica anche nel periodo estivo, un po' per evitare dei peggioramenti in essere nel periodo estivo, ma anche poi per evitare dei rebound che solitamente si sviluppano nell'autunno, per cui la risposta è non c'è in realtà una stagione preferita per avere l'acne migliorata. L'estate, diciamo, viene percepita come amica, no? Un po' per l'abbronzatura ed è un po' anche perché comunque abbiamo un effetto che inizialmente è seboregolatore del sole, in particolar modo se al sole associamo l'acqua del mare, però in realtà è solo un apparente miglioramento, perché l'acne è una patologia che ha delle caratteristiche molto molto precise e quindi anche l'effetto rebound nel periodo post estivo è una delle cose molto molto più frequenti che in qualche modo possono verificarsi. Quindi il consiglio che io do sempre ai miei pazienti è quello di: avete l'acne, non smettete di curarvi nel periodo estivo, perché le cose non migliorano automaticamente.
6: Qual è in generale però il giusto comportamento da tenere anche quando ci si espone al sole, al mare, penso, in montagna oppure anche in piscina?
7: Allora, innanzitutto un'adeguata protezione solare. Oggi esistono dei solari specifici per i pazienti che soffrono di acne, che sono definiti solari proattivi, nel senso che oltre a proteggere dal sole hanno comunque un'azione terapeutica sull'acne, perché mantengono un buon controllo della pelle. Ed è molto importante questo, perché se noi usiamo la fotoprotezione sbagliata rischiamo di creare un'ulteriore occlusione a carico dei comedoni, peggiorando l'acne. Se invece, convinti di fare una grande furbata, la crema solare proprio non la utilizziamo, il rischio è che si possano sviluppare delle forme di acne che sono appunto definite acne estivali, cioè dell'estate, o acne di Maiorca, che è un tipo di acne che è stata scoperta negli anni 60 a Maiorca, in una stagione particolarmente umida, dove l'umidità e il calore avevano favorito lo sviluppo di queste acne follicoliti anche in persone che non ne soffrivano o ne soffrivano pochissimo.
4: Che caratteristiche ha questo tipo di acne?
7: È un'acne follicolite, quindi sono delle lesioni più piccole, più superficiali, quindi non cistiche, e molto spesso presenti nelle zone dove sudiamo, in particolar modo sulla fronte, quindi sulle tempie, sulle guance, ed è proprio un'acne fotoindotta, cioè un'acne che viene proprio causata dall'umidità e il calore di alcune stagioni estive.
4: Grazie per essere stati con noi.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

0: Onofrio di Campli, appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19:30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione: frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ovest, salsicce e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026, 5 serate tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

Samurai Jay con Flamenco Paranoia qui su Radio Latte Miele. Anche per lui un'estate piena di bagni di folla. Vedevo un po' di immagini anche dei concerti che ha fatto negli ultimi giorni. Davvero è esploso il fenomeno Samurai Jay dopo tra l'altro Sanremo, ma proprio adesso in quest'estate saranno tante le tappe live di Samurai Jay, tante le occasioni per chi lo segue ma anche per chi vuole scoprirlo dal vivo, che poi è sempre il modo migliore per scoprire gli artisti. E allora vi do un po' di date. Per esempio l'11 di luglio sarà in provincia di Perugia ad un festival, poi Lecce il 16 di luglio, il 15 di agosto invece sarà in Sardegna, ma vedo tante altre date anche appunto sempre nel mese di agosto e qualcosa anche nel mese di settembre. Quindi insomma andate a cercarlo, andate a trovarlo nel posto più vicino a voi e a scoprirlo dal vivo. Ma a proposito di cantanti che avranno una grande estate da vivere, ce n'è un altro che è tornato con il suo nuovo pezzo, che è Irama, e insomma anche lui belle soddisfazioni. È partita davvero benissimo in realtà l'estate proprio per lui, perché si è concesso San Siro, lo ha riempito tra l'altro lo stadio di San Siro, e ha rilasciato anche una bella intervista in cui ha parlato di questo evento, tappa importante della sua carriera in cui è arrivato con la maturità. Lo sentiamo, Irama con Cabana.

Irama con Cabana, che è anche il disco latte e miele di questa settimana, quindi lo sentirete più volte nel corso della giornata, ritornerà proprio tra 3 ore qui su Radio Latte e Miele. Dicevamo di questa tappa, questo evento per lui importante allo stadio di San Siro qualche giorno fa, ormai insomma passato, San Siro che Irama ha riempito, e ha parlato proprio in un'intervista di quanto sia stato importante per lui questo evento, per lui che ha fatto la vera gavetta. Dice: per me insomma arriva al momento della maturità, arriva al momento probabilmente giusto, dopo che io ho attraversato tante fasi nella mia carriera, anche perché ha iniziato giovanissimo, quindi proprio da piccolo, ed è subito diventato mainstream. Questa cosa, dice lo stesso Irama, mi ha messo sotto i riflettori in un momento in cui ero un po' acerbo, dovevo ancora crescere, e ha anche confessato: comunque devo ancora crescere perché ho tanto da imparare. Però San Siro per lui è stata una tappa importante del suo percorso, ed è stato molto felice di poter vivere questo bagno di folla in questo stadio che insieme a lui cantava tutte le sue canzoni. Ha annunciato anche le date del suo tour nei palazzetti, che invece comincerà a dicembre, proprio il 6 di dicembre partirà da Mantova, e poi tantissime altre date a seguire. In questi giorni si è anche concesso, molto carino, una visita al Policlinico di Bari, ai piccoli pazienti, al personale ospedaliero, soprattutto insomma ai bambini del Policlinico, e sono stati felicissimi ovviamente anche loro di poterlo incontrare, di poter cantare insieme proprio le canzoni di Irama. Bello che abbia avuto questo pensiero e che lo abbia poi condiviso, questo momento vissuto con loro, anche sui suoi social. Se volete andare a vederlo, lo trovate lì.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
7: Latte e miele.
8: È il momento di andare in viaggio nel tempo, come sempre a quest'ora su Radio Latte e Miele. Tra poco andremo negli anni Ottanta, ci sarà Claudio Baglioni con La vita è adesso, ma subito c'è lui, c'è Fabrizio De André con La guerra di Piero.

Claudio Baglioni con La vita è adesso, un grande classico nella carriera di Claudio Baglioni, ma anche un grande classico ormai per la musica italiana dal 1985. Vi faccio tornare, non troppo indietro nel tempo in realtà, ma questo weekend per celebrare un grande evento, gli 80 anni della Vespa, che è stato celebrato per tutto il weekend a Roma. Circa 25.000 Vespa hanno sfilato nelle strade di Roma proprio per celebrare gli 80 anni dello scooter più famoso del mondo. Pensate che i vespisti sono arrivati da 67 paesi diversi per prendere parte proprio a questa tre giorni e per festeggiare appunto un po' il simbolo anche dell'Italia nel mondo. La parata è stata ovviamente il momento più spettacolare dell'evento. Sono partiti dalle terme di Caracalla e poi si sono diretti al Colosseo per puntare verso Piazza Venezia, girare intorno all'Altare della Patria e correre verso i Fori Imperiali. È bellissimo davvero, perché ogni modello della Vespa era rappresentato dalle primissime, i primissimi modelli, quelli del 1946, fino ai modelli invece più nuovi che abbiamo visto anche sulle strade in questi giorni. E tra poco vi racconto anche un altro po' di curiosità che riguardano proprio questo grande evento, questa grande celebrazione. E tutto in realtà è partito anche da un film molto iconico, che è appunto Vacanze Romane, con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Hanno fatto proprio lo stesso giro che facevano loro nel film, ma ne parliamo tra poco. Intanto continuiamo con il nostro viaggio. Irene Grandi, che vi

0: Irene Grandi con Che vita è qui su Radio Latte e Miele, che ci ha riportato nel 1999, ma noi parlavamo del weekend e di questa bellissima parata, insomma, vespisti che sono arrivati, come dicevo prima, da 67 paesi del mondo a Roma proprio per festeggiare gli 80 anni della Vespa, lo scooter più iconico e più conosciuto nel mondo. E non a caso, dicevo prima, hanno fatto proprio quel percorso partendo da Caracalla per poi andare in centro a Roma, in tutti i luoghi iconici della nostra città eterna, partendo proprio da quel film Vacanze Romane, che è un grande classico della storia del cinema. Se non l'avete mai visto, io vi consiglio di vederlo, perché è ancora simbolo di estate, di leggerezza, anche di caldo, perché essendo anche girato tutto in bianco e nero, comunque ci fa percepire quella sensazione di Roma al caldo in estate. Primo film americano girato interamente nella città romana, soprattutto le scene all'esterno, ma anche le scene all'interno che erano state girate poi a Cinecittà. E film che ha dato proprio lustro alla Vespa, che è la terza protagonista di questo film, oltre ai due protagonisti di cui abbiamo parlato, proprio perché quelle immagini di loro due, di Audrey Hepburn e Gregory Peck, che girano nel centro di Roma in Vespa, sono rimaste iconiche e hanno anche dato vita ad una rappresentazione dell'Italia e della città di Roma e di questa leggerezza, di questo senso di libertà che è rimasto anche appunto nella storia del cinema. Andate a recuperarlo se non l'avete visto, tanto lo trovate online.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove, ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rescilpi, anche tu puoi cambiare una vita, scuola, cure e un pasto ogni giorno.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Rescilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
6: Torni sempre al tuo paese.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
9: Il 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
10: Salve, mi presento, sono la radio. Di solito do voce agli altri, ma oggi voglio parlarvi di me, che sono un tipo molto socievole, si sa. Ma sapete che sono anche molto social? Non per vantarmi, ma ho milioni e milioni di fan sul web. È dimostrato, influenzo qualsiasi loro decisione di acquisto. Anche per questo la pubblicità in radio rende.
11: Investi in radio. La radio è motore di crescita. Scopri come su laradiorende.it.

0: sottovoce gridata, digitata su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni con Luca lo stesso dal 2015 a chiudere il nostro primo viaggio nel tempo. Anche Luca Carboni è in concerto quest'estate, tanti eventi, ma in realtà più che parlarvi di live io volevo segnalarvi la sua autobiografia pubblicata da Sam, uscita da poco. Luca non parlava mai, che è proprio un viaggio nella sua vita, nelle sue esperienze. Ci sono dentro tante cose, tanti racconti anche molto personali, la sua famiglia, gli amici, le persone che sono stati importanti per la sua carriera, come Lucio Dalla, Jovanotti, Cesare Cremonini, e ovviamente i luoghi importanti della sua vita, su tutto ovviamente la sua città Bologna, la Romagna, l'Appennino, ma c'è spazio anche per altre città che hanno avuto importanza nella vita di Luca Carboni. Diciamo che è un modo molto particolare ed intimo per entrare nella storia, ovviamente nella musica di Luca Carboni, ma anche un po' nella sua vita, e da parte sua, che è uno molto molto riservato, è comunque sicuramente bello poter leggere le sue parole. Parla un po' di tutto nel libro, parla anche dell'ultimo periodo certamente non facile per lui e della malattia, e soprattutto

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
8: Latte Miele.

0: darti mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Ha sempre dichiarato Noemi di essere una grande fan di Raffaella Carrà, avrebbe proprio voluto cantare con Raffaella Carrà. E questo singolo, Tu cosa fai questa sera, è un po' un omaggio in qualche modo di Noemi a Raffaella. Lei stessa ha raccontato in un'intervista che la presenza di Raffa è più palpabile che mai. Ha detto proprio che in questo brano ci sente molto l'eco di Raffaella Carrà, ha cercato di renderle omaggio, ovviamente con affetto, anche magari cambiando alcune scelte vocali, alcune sfumature interpretative, e poi ovviamente ha sottolineato quanto Raffaella sia stata un'icona della musica, della televisione, anche della femminilità italiana. E lei ha detto: qualunque cosa toccasse Raffaella diventava viva, autentica, profondamente sua. E un po', insomma, questo omaggio lei ha voluto farlo proprio attraverso questa canzone, anche attraverso il video di questa canzone. Se non l'avete visto, andate a cercarlo e guardate il video di questa canzone. Noi continuiamo con la musica qui su Radio Latte Miele. Arriva un'altra novità dell'estate 2026, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Capri Ponte Giovanotti con DNA, progetto piuttosto interessante che unisce la musica elettronica di Gabri Ponte al cantautorato pop di Giovanotti. Diciamo che è un incontro molto particolare questo tra due grandi nomi comunque della musica italiana. Gabri Ponte rimane uno tra i DJ italiani più conosciuti nel mondo, tra l'altro insomma proprio qualche giorno fa si è riappropriato dello stadio di San Siro, tra i pochi DJ a realizzare un intero grande spettacolo proprio allo stadio di San Siro. E questa canzone, che come dicevamo è un incontro tra l'elettronica e i suoni di Gabri Ponte e appunto il cantautorato pop di Giovanotti, entrambi hanno un messaggio da dare in quest'estate che è sicuramente un messaggio di leggerezza. Si parla di libertà, si parla di viaggio ovviamente nel testo di questa canzone, ma si parla anche di una nuova vita, e c'è un messaggio dentro il testo, come dicevamo, quello di non lasciarsi tirare giù, perché a un certo punto dice insomma gente come noi quando si stanca spinge di più, e se lo dicono Gabri Ponte e Giovanotti ci possiamo davvero credere.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle di Ascolta la musica di Anna Fiona di Sanremo. Il 5 settembre

0: Super ospiti, illumineranno la TV musica e l'ottimo in una minuta la sottina di una tirelli nelle giorni ma per sfitta la radio la tirelli di mezzo alla tirelli.com scopri il più sull'atteniente.com
1: In viaggio con ANAS, in notizia romana sull'annazione al traffico della regione abitazione al traffico sulla strada statale 553 di Bacri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Start.
3: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
4: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass WrapMe e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
9: Per un nuovo viaggio nel tempo qui su Radio Latte e Miele, viaggio nel tempo che tra poco ci riporterà negli anni 80, 1983 con Vasco Rossi e Bollicine, e adesso subito c'è Gianna Nannini con America.

grande classico della musica italiana Vasco Rossi con Bollicine dal 1983. E mentre noi viaggiamo tra le epoche grazie alla nostra musica, parliamo anche di sport. Tra poco, dicevo, parleremo anche di mondiali di calcio, ma c'è questa interessante ricerca che è stata condotta da Ipsos Doxa che ci rivela come, complice l'arrivo dell'estate e l'arrivo anche di questi mondiali di calcio, i più giovani, ma anche i meno giovani, siano tornati a giocare in grande libertà in tutti gli spazi liberi delle città. Quindi le città ovviamente sono cambiate, quindi non si può più giocare per strada, però cortili, campetti, luoghi all'aperto dove ci si può aggregare semplicemente con gli amici per la pura voglia di giocare, secondo questa ricerca è una delle grandi passioni degli italiani. Il 48% degli italiani ha detto che lo fa, quindi che gioca con gli amici negli spazi aperti. Questa percentuale sale al 57% nella fascia tra i 18 e i 34 anni, e se si scende ancora di più al di sotto dei 18 anni le percentuali sono veramente altissime. Quindi questa grande voglia di gioco, proprio per la libertà di giocare, il piacere di riscoprire il bello di questo sport, ci dice che questo sport è ancora tanto vivo tra gli italiani, fa parte un po' del nostro DNA, il calcio all'aperto, quindi senza nessuno spirito agonistico, ma come dicevamo prima anche solo ed unicamente per la voglia di giocare. Sono molto interessanti alcuni dei dati contenuti in questa ricerca, ve li do tra poco, tra pochissimo, che ci spiegano come davvero il calcio faccia parte della storia d'Italia. Ci sono Gianni Morandi e Barbara Cola adesso, In amore.

0: Gianni Morandi e Barbara Cola in amore qui su Radio Latte Miele dal 1995 nel nostro viaggio nel tempo. E grande amore degli italiani per il calcio, parlavamo proprio di questa ricerca condotta da Ipsos Doxa, sono stati gli italiani interrogati anche su cosa rappresenti il calcio per loro e non hanno avuto dubbi, perché i concetti più associati in assoluto vedono in testa la passione per il 40% degli intervistati, seguita dal divertimento e dallo spettacolo, e in una fascia di pubblico un po' più alta, quindi diciamo al di sopra dei 34 anni, c'è anche un po' una dimensione nostalgia, perché per molti uomini lo sport e soprattutto il calcio è indissolubilmente legato ai ricordi d'infanzia, alla crescita, ai momenti belli dell'infanzia passati proprio con gli amici a giocare a pallone. Questa cosa ci fa ben sperare, perché magari ritornando proprio al piacere del gioco e giocando negli spazi aperti senza insomma troppe pressioni, magari, che ne sappiamo, proprio tra questi ragazzi che giocano ancora all'aperto si nasconde un prossimo grande campione italiano di cui abbiamo bisogno, perché nella ricerca ovviamente gli italiani sono stati interrogati anche su questi mondiali, grande dispiacere per la mancanza ovviamente della nostra nazionale italiana, ma mondiali che comunque stanno riscuotendo un grandissimo successo con grandi ascolti per tutte le partite che vengono seguiti dagli italiani in TV. La speranza poi ovviamente risulta anche da questa ricerca è che comunque la nostra nazionale possa tornare al prossimo mondiale. In ogni caso tutti quanti noi continuiamo comunque a tifare per i nostri colori azzurri, anche ovviamente per il calcio.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a €379 fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Sostieni con Riscimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscimpi.org.
4: Riscimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93012, 335 57 93012.
9: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a €15. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

Francesco Gabbani con Amen a chiudere questo nostro secondo viaggio insieme in questo lunedì. Parlavamo di calcio, allora un po' di mondiale. Questo è stato il primo mondiale a 48 squadre, quindi si sono, oggi cominciano proprio i sedicesimi di finale. Abbiamo già un verdetto però, perché il Canada, che ha giocato ieri, sarà già agli ottavi di finale. È stato un mondiale che ha già insomma è già entrato nella storia, sia per la sua connotazione, insomma il primo proprio come dicevamo così ampio, sia per alcune delle rivelazioni. Forse tra le rivelazioni di questo mondiale proprio Capoverde, al suo debutto in questa competizione mondiale è riuscita ad arrivare fino ai sedicesimi di finale. Noi tifiamo un po' tutti sotto sotto per le squadre minori, ovviamente in questo caso anche per Capoverde, che però non è stata molto fortunata perché adesso deve incontrare l'Argentina, che tra l'altro è campione del mondo in carica. Quindi adesso arriva la fase calda, arriva la fase in cui si vince e si va avanti, e si perde ovviamente e si torna a casa. Dunque tutto da seguire questo mondiale, come dicevamo anche prima, sta avendo grande successo e grande riscontro in TV. Lo seguiamo, lo possiamo seguire anche oggi sulla Rai con le primissime partite che saranno protagoniste. Magari più tardi avrete maggiori informazioni sullo sport da Doug, poi vedremo, perché tanto Doug lo becco tra poco, quindi glielo chiederemo.

0: 14 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele, ancora buon pomeriggio da parte di Anna Patti, ma sono felice dopo tanto tempo di poter dare il buon pomeriggio ad Andrea Dagg.
2: Sei tornato. Ciao Annina.
1: Come stai?
2: Molto bene, molto rilassato, come vedi,
1: vede?
2: Anche con un colorito della pelle più tendente al bronzeo.
1: Sì, assolutamente.
2: E basta, questo è stato un po' il riassunto di queste 3 settimane e via. Però, ragazzi, posso dire la verità?
1: Sì.
2: Sposarsi vale la pena.
1: Oh, che bello.
2: Anche sì per fare sì. Questi viaggi, perché poi non li fai più.
1: Ah, era per quello?
2: Certo.
1: Ah, ok. Vabbè, io avevo visto il lato romantico.
2: Saluto a mia moglie.
1: Salutiamo Alberta.
2: No, dai, allora, bellissimo tutto bellissimo. Davvero, girate il mondo, ragazzi, se avete questa opportunità di farlo, fatelo. Perché
1: sì,
2: ne vale la
1: è
2: pena.
1: È vero. Senti, poco fa ho parlato un po' di sport, ma poco. Ho parlato un po' di mondiali. Mm-hmm. Non so se poi tu nelle prossime ore seguirai qualcosa, perché c'è di tutto.
2: Beh, alle 2:30 doveva cominciare a giocare,
1: esatto,
2: Jannik Sinner contro Kecmanovic. Vedremo, intanto penso che sia dovrebbe cominciare a breve, se non è ancora già, è già cominciata.
1: Ale.
2: È già cominciata, quindi poi più tardi vediamo
1: come
2: si sistemano tra
1: bene.
2: I due.
1: Ok, allora io vi lascio in ottima compagnia di Doug per le prossime 2 ore. Grazie ad Umberto per essere stato con me in regia. Io torno domani, anche domani 13:15.
2: Grazie Annina.
1: A te.
2: A domani, non vedo l'ora di fare questo nuovo scambio con te.
1: Non
2: Ciao.
1: Vedevamo l'ora davvero.
2: Ciao Annina, grazie, a domani. Noi cominciamo tra poco, intanto subito Achille Lauro. E ciao.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
1: Acqua e Sapone,
0: oltre la convenienza.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot. Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pummadoro ove e saggicce e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 euro al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 euro al chilo.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

Gaia, Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati in quella che potremmo definire un'arena estiva qui su Radio Latte Miele. Saluto Glauco in regia che mi fa le foto. A chi le mandi, Glauco? Ah, dici? Va bene. Vabbè, Glauco, il nostro regista, come al solito del pomeriggio, si diverte a farmi gli scherzi, ma spero tu la manderai anche al 335-787-1910? Ma sì, dai, bravo, mandala, perché intanto arrivano i primi messaggi. Ne approfitto per salutare il nostro amico David che ci ascolta dagli Stati Uniti e mi augura il bentornato. Grazie, grazie David, grazie di cuore. 335-787-1910. È sempre una buona abitudine segnarlo in agenda tra i numeri importanti, quelli con la stellina, perché così potete mandarci tutti i vostri messaggi come sempre su WhatsApp. Piccolo sondaggino così della prima ora delle 15, in quanti in questo momento non sono al lavoro. Sono curioso di saperlo, perché intanto vedevo in questi giorni, soprattutto magari sui social o anche banalmente sulle autostrade. Questo weekend sono stato fuori, quindi ho visto un po' di traffico. Tanta gente in giro, tantissima gente in giro, quindi sarei curioso di sapere se in questo momento c'è qualcuno al mare, c'è qualcuno in ferie a godersi un po' di relax e frescura. Potete mandarci una foto anche al 335-787-1910, ok? Dai, così un po' vediamo dove siamo, cosa stiamo facendo e come siamo messi. Intanto c'è la musica di Radio Latte Miele, questa è di Fulminacci, Maledetto.

0: maledetto me.
1: Fulminacci e maledetto me su Radio Latte Miele, lunedì 29 giugno, ancora benvenuti ad, in quella che è l'arena estiva, non usiamo, insomma, dai, chiamiamo, diamogli un nome, arena estiva, va bene, l'arena estiva di Radio Latte Miele. Allora, intanto, comunicazione di servizio, siamo insieme tutta l'estate, basta, io le ferie ho finite, basta, no, ma come, perché, no, sì, rimango tutta l'estate. Più o meno sempre in questo orario, ad agosto ci sentiremo anche di mattina, quindi intanto io vi dico che ci sono, pronto ad accompagnarvi a chi lavora, a chi è in ferie, a chi semplicemente è a casa a rilassarsi o a fare dell'altro, quindi noi ci saremo sempre, anche tutto il giorno qui su Radio Latte Miele, lo sapete bene, la musica vi accompagna sempre, come sempre grazie all'applicazione, grazie al sito, grazie alle frequenze tradizionali, grazie all'FM, il DAB, insomma ce n'è di tutte e di più, per rimanere con noi con la nostra musica italiana.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
0: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vive a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
2: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
0: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
5: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Anche questo mi mancava molto, il grande viaggio nella storia della musica italiana, perché ci sono quelle canzoni che non ascolti quasi mai, ma quando ti capita di sentire, un po' torni indietro con la memoria. In questo caso torniamo anche nel 68 con gli Showmen.

0: non è mai troppo tardi neanche per cercare di organizzarsi un viaggio, per prenotare qualcosa. Lo stanno scoprendo in molti, soprattutto nelle ultime settimane, grazie al fatto che le tensioni internazionali sono decisamente calate, no? Più o meno, fino a quando il biondino si calma un attimo. Comunque, parlando di vacanze, quindi voli internazionali vuol dire anche un costo importante da sostenere. Ecco, però, se lì il costo del carburante un po' cala, ci si può parlare, possiamo ragionarne un attimo. È una cosa che stanno scoprendo anche tanti nostri connazionali, che proprio nelle ultime settimane hanno ripreso a prenotare voli per il futuro, ma anche per questi mesi estivi. Perché? Perché no, c'è sempre il famoso last minute. Perché ne stiamo parlando? Perché è uscita una ricerca pubblicata negli ultimi giorni su Repubblica, in cui si parla proprio di questo: paragonare il volo al costo della vita all'estero. E quindi magari, sì, è vero, si spende un po' tanto per quanto riguarda l'andata e il ritorno, ma poi una volta che arrivi, il fatto che c'è il cambio, l'euro è una moneta sempre abbastanza forte rispetto alle monete internazionali, ecco che lì arriva poi effettivamente un buon risparmio. Non so se un deca basta, ma nel frattempo ci sono gli 883.
1: Ne

0: sempre con un deca, proprio quando stiamo parlando di viaggi, e quando si parla di viaggi si parla obbligatoriamente anche di soldi, perché prenotare un volo aereo ha un costo che può essere anche importante, soprattutto quando si viaggia per diverse ore, si fa magari un volo intercontinentale, non lo so, pensiamo andare negli Stati Uniti, in Sud America, in Asia, sono tantissime le località in giro per il mondo che val davvero la pena visitare, a volte anche semplicemente perché è il momento più conveniente nel corso degli ultimi anni. Si parla di costi importanti dal punto di vista del volo, ma poi una volta che arrivi lì, grazie al cambio valuta, un euro bello forte, insomma, lì il risparmio c'è e si sente molto. Come al solito, e come abbiamo scoperto nel corso degli ultimi anni, bastava aprire Instagram per scoprire che un sacco di gente sta andando in Giappone, e c'è un motivo piuttosto valido, cioè che la vita in Giappone, grazie al cambio tra l'euro e la moneta giapponese, è molto favorevole a noi nei nostri confronti, soprattutto negli ultimi mesi, perché lo yen ha perso un altro bel 10% rispetto all'euro, quindi in tanti continuano a prenotare, continuano ad andare. Poi ci troviamo anche Brasile e Messico, anche qui conviene andare, la moneta locale, il pesos ad esempio messicano, è un po' più debole rispetto all'euro, però ci sono sempre delle preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza, del bandismo, insomma ce ne sono tante di problemi anche all'estero. Poi una meta che delude parecchio invece purtroppo è l'Australia. Sì, cavoli, è lontanissima, è bello andarci, bisogna spendere un po' di soldini per quanto riguarda il volo, però anche lì il dollaro australiano sta recuperando terreno rispetto all'euro, quindi magari forse non è questo il momento giusto per affrontare un viaggio del genere. Basta un po' guardarsi intorno, in realtà semplicemente informarsi un attimo, è una destinazione buona per queste vacanze, la si trova sempre.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Spot. Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione. Bongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
10: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

Giorgia con Gocce di Memoria su Radio Latte Miele, ben ritrovati. Di solito si parla sempre di sport in questo orario, qui su Radio Latte Miele, e quindi ritorna anche il 3 su 3. C'è Wimbledon, tennis, parliamo di tennis, sta giocando Jannik Sinner. In questo momento vi diamo il risultato di quello che è stato il primo set, la partita è ovviamente ancora in corso, con Jannik Sinner che però ha perso il primo set contro Kecmanovic, set chiuso dal serbo per 6-4 con 9 punti consecutivi, durata totale di 34 minuti. Quindi il campione in carica ha ancora 3 set per poter recuperare il risultato. Passiamo al nuoto. Questo fine settimana c'è stato il torneo dei Sette Colli a Roma, torneo internazionale che vede molte star nuove e vecchie glorie del nuoto mondiale, con Sara Curtis, italiana, che sta davvero facendo i numeri perché ha volato con un record italiano nei 50 stile libero, tuttavia non le è stato abbastanza per riuscire ad avere la prima medaglia, la medaglia d'oro, perché Gretchen Walsh è stata irreale raggiungendo il record del mondo. La Formula 1 con il weekend perfetto nel Gran Premio di Austria per George Russell, che è riuscito e torna a trionfare per la prima volta in questa stagione dopo la gara inaugurale. Ha guadagnato qualche punticino su Kimi Antonelli, che si trova comunque sul podio ed è in questo momento al terzo posto. In mezzo ci troviamo Gran Verstappen che arriva secondo, male invece le Ferrari costrette a fare ben 3 pit stop, Hamilton quinto, Leclerc ottavo. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Safe con buona domenica, ciao a tutti, ancora un buon lunedì su Radio Latte Miele. Ci sono io, ciao, sono Doug, come regia c'è Glauco. Ciao Glauco. È l'arbitro, hai rubato il fischietto all'arbitro, Glauco? Sì, l'ha rubato. Ci sono anche i vostri messaggi sempre presenti al 335-787-1910. Fatemi fare un paio di saluti. Uno alla nostra amica Sabrina che mi manda un paio di foto. Sta passeggiando tra i colli, credo, perché ci sono foto di asini che dormono, quindi... Vabbè. Grazie Sabrina, una foto piuttosto singolare però molto bella. Dice il pastore è venuto a vedere se stavano bene, ma stavano solo dormendo questi asinelli. Molto carino, molto bucolico per noi abituati alla città. E invece un altro saluto lo dobbiamo fare anche a Francesca. Ciao Francesca, che è anche lei al lavoro come noi, sì, però dice meglio qua con il climatizzatore piuttosto che là fuori da qualche parte. Un saluto come sempre anche a tutti quelli che invece in questi giorni hanno dovuto continuare a lavorare nonostante il caldo. 335-787-1910, fatemi sapere dove siete, cosa state facendo, una bella fotografia come se fosse una cartolina. Come sempre il numero è il 335-787-1910.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana per te, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.

0: con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, Festa del Peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. 4 serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici. Dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli. La mani-

l'ultima canzone di Sal Da Vinci, si chiama Poesia su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ancora un buon pomeriggio e faccio un saluto a tutti quelli che amano la bicicletta. Perché? Perché poche decine di giorni fa sono stati decretati quelle che sono le migliori ciclovie d'Italia. Tanto cos'è una ciclovia? È semplicemente una strada percorribile prevalentemente dalle biciclette, che sono stati messi a posto, curati da regioni ed enti locali in modo tale che chi ci va possa percorrerle in totale sicurezza, in totale tranquillità, magari portare la famiglia con i bambini e visitare luoghi molto al di fuori dalle classiche vie del turismo. No, uno magari pensa vado in vacanza, mi faccio il giro del, che ne so, di Firenze, ma Firenze lo sappiamo è sempre piena così di turisti, quindi magari qualcuno sta cercando qualcosa di un po' diverso. Ecco, questa è un'idea che negli ultimi anni sta prendendo davvero molto piede, grazie anche ai social, alle nuove tecnologie, con cui si può girare serenamente questi luoghi meravigliosi, incantati, ricoperti totalmente, quasi totalmente di natura, e anche magari visitare qualche borghetto storico. Dicevamo, poche una decina di giorni fa sono state decretate le migliori ciclovie d'Italia. Tra poco vediamo quelle che sono e quelle che hanno vinto qualche premio, qualche riconoscimento. Intanto il disco Latte Miele di questa settimana.

Cabana, la canzone di Irama, disco latte miele di questa settimana. Si parlava di bicicletta, si parlava di ciclovie sparse più o meno in tutta Italia, ce n'è veramente tantissime, e sono tanti anche i bikers o i ciclisti o le persone che semplicemente amano la natura e passare in questi luoghi veramente incantati, magari proprio così, al ritmo più naturale possibile, quello della bicicletta o anche, perché no, camminando. Ci sono tantissime ciclovie, ecco, dicevamo, c'è stato fatto un altro, un premio, è l'undicesima edizione di questo premio nazionale, il Oscar del cicloturismo, assegnati a Sanremo un paio di settimane fa, nell'ambito di una settimana internazionale proprio dedicata alla natura. Ha vinto l'Umbria per un'altra volta, sì, con la ciclovia del Trasimeno. Si tratta di 60 chilometri, qualcosa di meno in realtà, articolati in 7 tappe, proprio seguendo le rive del lago, attraversando località e borghetti storici molto interessanti come San Feliciano e Sant'Arcangelo. Al secondo posto invece troviamo la Puglia con il Giro ad Anello del Gargano. Sono un po' più impegnativo, sono 350 chilometri, quindi da prevedere anche la possibilità di dormire fuori per qualche notte, attraversando tutto il Parco Nazionale del Gargano, che è anche uno dei parchi più belli e più grandi d'Italia. Poi ci sono anche diverse località al nord, come ad esempio in Piemonte c'è la ciclovia Via del Mare, un itinerario di quasi 500 chilometri che collega le Alpi al Mar Ligure, quindi molto lungo ma anche molto bello. Si passa dai paesaggi alpini con le montagne, la frescura eccetera, fino a superare anche le Alpi Liguri e finalmente vedere anche il mare in lontananza. Quindi di idee ce ne sono tantissime, il nostro paese come sempre meraviglioso e ricchissimo anche da questo punto di vista.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono a 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Spot. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Latte e miele. Sonda.

ripartiamo estate, facciamo tanti bei viaggi anche con la memoria e anche grazie alla musica italiana. Come sempre una tradizione, lo sapete, allo scoccare di ogni mezza torniamo negli anni 60, in questo caso insieme a Patti Pravo.

Zucchero con Diamante su Radio Latte Miele, meraviglioso da ritrovare in questo pomeriggio del lunedì 29 di giugno. Ciao a tutti, ancora benvenuti, ben ritrovati. Sono tornato oggi, quindi mi piace farmi sentire, mi piace dirvi che ci sono. Sono tornato e saremo insieme tutta l'estate. Non mi mollo neanche un giorno, poi qualche passaggio nel weekend lo faccio anche in questi due mesi estivi, luglio e agosto. Ci sono sempre, ragazzi. Va bene, allora parliamo di una cosa di cui non sono mai stato un grande fan, però capisco i fan del collezionismo. In che senso? Quando ero bambino, i miei compagni di scuola amavano scambiarsi le figurine. Matti, a me non sono mai piaciute, non mi chiedete come mai. Io ne ho fatto uno solo di album di figurine che sono riuscito a completare. Gli altri li cominciavo, ma poi li mollavo lì perché, insomma, non mi divertivano più di tanto. Ho finito solo l'album dei Pokémon, prima edizione, proprio il primissimo, quello che c'aveva 151 Pokémon, 151 figurine, fine, basta, non ce n'erano più. Ecco, è una cosa che però stiamo scoprendo e stanno scoprendo anche i bambini statunitensi, i bambini americani. Lo sappiamo, in questi giorni ci sono i mondiali di calcio proprio al di là dell'oceano e, come ogni edizione, la Panini ha fatto l'album delle figurine dei calciatori dei mondiali. Lo fanno tutte le volte, c'è anche quello dei mondiali, ed è un fenomeno nuovo per i bambini americani perché non lo conoscevano veramente. Avendo lì i mondiali, invece, lo hanno conosciuto e stanno impazzendo con numeri da capogiro. Ne parliamo tra poco, prima c'è Samuele Bersani. Troppo c'è.

0: Samuele Bersani e Giudizi Universali su Radio Latte e Miele, ed è una moda universale anche quella del collezionare le figurine, cercare di completare l'album, il tanto agognato album, soprattutto quando è un album extra large come quello di questi mondiali di calcio del 2026. Vi dico qualche numero, ok? Intanto avere 48 squadre anziché 32 ha trasformato il nuovo album di figurine in una roba monster. Servono 980 figurine per completare del tutto quanto l'album. Il prezzo, come sempre, è abbastanza basso, si parla di circa 2 euro a pacchetto, ma ragazzi, riuscire a completarlo è veramente un'impresa, perché come sempre ci sono le figurine più comuni, quelle più facili da trovare, invece poi quelle ultra ed extra rare. Per questa edizione, ad esempio, la Panini ha avuto un'idea che strizza un po' l'occhio al mondo del collezionismo, perché ci sono alcune figurine che hanno delle piccole varianti, e la variante si trova nel bordo, che può essere rosso, viola o arancione. Altre carte invece hanno un bordo ancora più raro, e cioè un bordo nero, rarissimo rispetto a quelle delle altre figurine. E trovare ad esempio una figurina con il bordo nero di una delle grandi star di questo mondiale, come Ronaldo, Messi, Mbappé, Yamal, insomma i più forti, rende queste figurine ancora di più grande valore. È stato calcolato, hanno fatto una sorta di previsione, che se qualcuno la trova e poi la mette in vendita, una di queste figurine extra rare, il valore potrebbe raggiungere anche i 200.000 euro per una singola figurina. Adesso siamo un po' lontani da quella che era una volta la collezione delle care vecchie figurine, quando c'erano i calciatori della Serie A 96-97, però ragazzi, il mondo cambia e lo accettiamo così.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno i classici temporali di calore sui rilievi alpini. Temperature massime anche fino a 38-40 gradi sulle pianure del centro-nord. In serata e nella notte condizioni buone con instabilità in totale esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Robo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Radio Latte Miele è sugli smart speaker. Con Alexa e Google ti basterà un semplice comando vocale per ascoltare la tua radio preferita. La musica italiana, l'oroscopo di Paolo Fox, il giornale radio con le ultimissime notizie in tempo reale per le regioni Marche e Abruzzo, le trasmissioni sportive dell'Ascoli Calcio e molto altro ancora. Per ascoltare Radio Latte Miele su Alexa basterà dire Alexa, apri il Latte Miele Marche Abruzzo, o su Google Home, ok Google, parla con Latte Miele Marche Abruzzo. Radio Latte Miele, la tua musica italiana sugli smart speaker e DAB in tutta la regione Marche ed Abruzzo.

i Kiwi, quelli cantati da Calcutta su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, sempre lunedì 29 di giugno, gli ultimissimi minuti insieme. Poco fa parlavamo di figurine. Ecco, io non ho mai saputo poi che fine ha fatto il mio caro vecchio album di figurine dei Pokémon. E secondo me mia mamma l'ha buttato. Secondo me sì, purtroppo non è, perché la mia famiglia è divisa in questo modo. Allora, c'è la parte ad esempio di mio padre, quindi anche mia nonna eccetera, amanti del tenersi le cose, cioè proprio non si butta mai via niente perché non si sa mai, metti caso che serve, metti che serve. Io ho un po' preso da questo ramo e infatti ad esempio mia moglie un po' mi sgrida. Invece mia mamma ormai devo dire mia moglie, invece mia mamma no, la ramo di mia mamma è quello del buttare via tutto, per se non ti serve, a meno che non lo vuoi tenere perché non ci tieni, lo butto, guarda che lo butto e non te lo dico che l'ho buttato, guarda che lo butto. Quindi secondo me il mio album di figurine dei Pokémon è andato perduto. Peccato, perché era quello completo con dentro tutte le figurine giustamente attaccate. Non voglio andare a vedere quanto varrebbe se lo trovassi e lo vendessi, ma mi tengo il dubbio perché è meglio così.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 16:59.
2: Ciao ragazzi, eccoci.
3: Bentornato.
2: Sono contento di vedervi comunque.
3: Anche noi, anche sì. Noi, perché siamo molto curiosi di sapere che cosa hai fatto. Abbiamo 3 ore?
2: Sì. Se vuoi rimanere. Mi fermo?
3: Rimani qui fino alle 20, ci racconti il tuo viaggio di nozze.
2: Va bene, dai, no. Va bene. Allora comincio.
4: Già ci ha raccontato i movimenti della pancia durante la prima parte del viaggio di nozze.
3: Quello doveva rimanere un nostro segreto.
2: Ma lo sapete, ma lo sanno tutti. Quando si parte, si va all'estero, il jet lag, l'aereo, gli spostamenti, scombussolato. Alla fine ti senti un po' così.
3: Guarda, conferma anche il mio viaggio ad Alassio. Ho avuto gli stessi problemi. Non immagino te che hai fatto Bali, Singapore, Maldive,
4: vabbè,
3: Dubai.
4: Ma se balli poi tutto comunque ti si smuove all'interno dello stomaco.
2: Sì.
4: Ma poi in realtà il trucco è portarsi fermenti lattici, il cac stop, e sei a posto per tutto il viaggio.
3: Ma cos'è che è il cac stop?
4: È che non posso dire la marca. Perché.
3: Ma scusa, si chiama proprio così il farmaco?
4: In realtà si chiama caca stop. No, non è il farmaco, però quando tu dici. No, perché c'è stato un periodo in cui stavo male di stomaco. Vado a prendere i fermenti lattici e mi fanno: guarda, questo aiuta la flora intestinale ed è anche un caca stop. Io, in che senso caca stop? No, è proprio che.
3: Io oggi ho preso un treno non stop.
2: È la categoria del farmaco, sì, come dire, l'ibuprofene.
4: Esatto.
2: Ma lo
4: esatto.
2: Vuole un antibiotico anche?
3: Pensa se sei in giro con una persona e gli sciva dal portafoglio un caca stop.
4: No, ma non si chiama così, come tipo il. Paracetamolo,
3: okay.
4: No?
3: Okay. Vabbè, comunque. Allora, Doug, è cominciata l'estate, anche lì in viaggio di nozze, te
2: sì,
3: sei accorto.
2: Sì.
4: Noi
2: anche
4: siamo tornati.
3: Siamo tornati con il cruciverbone.
2: Oh, bello!
3: Ci serve un numero da 1 a 52.
2: È il 46.
4: Perfetto, già non è stato già
2: non
4: fatto.
2: C'è.
3: Lo vuoi orizzontale o verticale?
2: Verticale. Non c'è.
3: Ehi, li indossano i frati.
2: Vabbè, dai, sono 4 lettere. Sì.
4: Sì, è un po' facile oggi, però così.
3: Indossano i frati, 4 lettere, fatemi sotto. Grazie, Doug.
4: Ciao, Doug. Ciao. Buona serata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Latte Miele. Ancora buon lunedì, il 29 giugno. Ciao Vaschi!
2: Ciao Simone, ora sei contento?
1: Ora sono contento?
2: Sì, perché siamo in due. Ah, devo lavorare da solo, non ce la faccio.
1: Queste non sono state parole mie settimana scorsa, perché ho fatto tre ore. L'unico che ha fatto tre ore?
2: Sì, più o meno sì. Non è vero, mi sa che l'ha fatto anche qualcun altro. Dai.
1: No, scherzo!
2: Io ho fatto due ore e sono stato molto contento, anche perché ho parlato molto di sport, mi sono un po' informato sui mondiali, ma non sul calcio giocato.
1: No?
2: No, io non riesco a
1: tutto
2: vedere
1: il contorno.
2: No, io forse vedrò la finale. Tutto il resto non mi va di vederlo, perché penso, no, saremmo potuti essere no. Ma è sedicesimi di finale.
1: Ma che
2: Cani e porci ci stanno. Cioè, squadre che non sapevano neanche esistessero.
1: Sei partito un po' troppo carico con le parole, caro mio. No, salutiamo vabbè. Tutti gli amici che sono ai sedicesimi di finale.
2: Gli amici, noi conosciamo un sacco di loro.
1: Vedi che c'è Capoverde contro l'Argentina.
2: Tu stai dicendo questa roba qua.
1: Cosa?
2: Che Cani che e porci scappata... e quindi subito.
1: Vabbè, magari nazionali meno blasonate.
2: Ah, ok. Quanto
1: per quello.
2: Va bene, ci sta.
1: Verde,
2: Capo Nord,
1: Capo Rosso,
2: lasciamo stare il resto, soprattutto le virgole un po' pugliesi. Ciao Simone, inizia questa estate ormai.
1: Sì, è una bella estate che è già cominciata da una settimana. Noi saremo insieme per quasi tutto il mese di luglio,
2: sì.
1: Dalle 17 alle 20. Poi ognuno per la propria strada si va in vacanza. Ok,
2: beh, sì, è vero, si va un po' in giro. Io andrò in Puglia. Tu dov'è che vai?
1: No, non lo so ancora. Io prenderò la macchina. Anzi, se avete
2: della benzina,
1: un posto in più a tavola, fatemi sapere al 335-787-1910. Scherzi a parte, salvatevi questo numero, perché tra poco giochiamo con il cruciverbone.
2: Sì, a me mi fa ridere che è un po' quello che si dice in questa radio: aperti per ferie, e tu invece aperti per scroccare. Ovunque posso io vado.
1: Tutto l'anno.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
13: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore, con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
15: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
16: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
17: Torni sempre al tuo paese. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
18: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione.
19: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
20: Latte e miele.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo.

0: Tuca Macarena, Baby Case, Radio Latte Miele, che carica, che estate. Sono qua. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam.
1: Vabbè.
0: Stiamo giocando insieme.
2: Parole, parole, parole.
0: Con la carica estiva anche dal punto di vista di giochi che caratterizzano l'estate.
1: Giochi? Guarda che, cioè, la prendiamo seriamente questa roba qua, non è un gioco. Il cruciverbone è molto importante, è una cosa che bisogna fare con cognizione di causa.
0: E con silenzio intorno.
1: Silente,
0: albus. Anche se si è in spiaggia, sì, capito? Infatti, è quel momento dove c'è un po' di silenzio.
1: Bambini, basta, sto facendo il cruciverba! Basta!
0: Allora, oggi stiamo giocando con il 46 orizzontale, numero pescato da Doug.
1: Pescato.
0: Beh, detto a caso, cioè, infatti, detto a caso. Okay. L'indossano i frati, stiamo cercando una parola di quattro lettere.
1: È abbastanza facile, ragazzi.
0: Cioè, facile non è nulla quando si parla di cruciverba.
1: Anche perché bisogna, quando si parla di cruciverba, bisogna stare attenti a tutto, no? Perché in una frase ci sono quei piccoli indizi che magari possono farti pensare a qualcos'altro. Insomma, vi stiamo confondendo le idee apposta perché forse è abbastanza facile oggi.
0: Quando hai detto piccoli indizi mi è venuto in mente l'esame di...
1: della patente.
0: Bravo.
1: È vero.
0: Che c'era, diceva, tipo la frase, dovevi leggere bene la frase perché poteva avere un significato. Attenzione,
1: quelle frasi là del tipo: se parte negativa vuol dire che è questo e tu stavi attenta a quelle robe là, e alla fine sono stato bocciato due volte alla guida pratica.
0: Allora dai, forza, non stiamo parlando di esami della patente, no, fortunatamente, ma del cruciverbone. 46 orizzontale, l'indossano i frati, una parola di quattro lettere.
1: Quindi mi raccomando, la soluzione con un bel messaggio vocale, così ascoltiamo le vostre voci al nostro numero che è il 335 787 1910.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele in questo lunedì 29 giugno.
1: Che poi le ragazze vengono attratte molto dall'uomo cervellotico, no? Hanno creato anche il termine sapiosessuale.
0: Sì, l'ho sentita da Levante, o sbaglio?
1: Ma in realtà molte donne lo dicono che sono attratte dall'uomo col cervello, quindi cosa che bisogna fare quest'estate per essere attraente è avere un bel cruciverba in mano.
0: E noi ce l'abbiamo, eccoci qua, uomini attraenti, quindi.
1: No, in realtà no, non siamo attraenti noi, sono attraenti gli ascoltatori che riescono a trovare le soluzioni, perché sapiosessuale vuol dire sapienza, cioè che attrae quello, e noi purtroppo dobbiamo chiedere aiuto a chiunque.
0: Ripescando questo termine, l'aveva proprio detto Levante, un'intervista aveva praticamente commentato
1: chi?
0: Nel senso, la sua storia d'amore: sono sapiosessuale, il mio compagno Pietro è
1: intelligente.
0: Significa sentirsi sedotta prima di tutto dall'intelligenza di una persona.
1: Poi,
0: capito?
1: Cioè, secondo me i canoni di bellezza sono abbastanza importanti. Deve essere anche un uomo un po' affascinante per essere. Cioè, se è campione semplicemente del cruciverbone come noi.
0: È anche un gran figo,
1: ecco,
0: bisogna dirlo.
1: Diciamo le cose come stanno.
0: Però è stata, diciamo, presa dalla sua intelligenza. Poi è arrivato l'aspetto fisico.
1: Levante, ascolta gli ascoltatori di Radio Latte Miele, perché anche loro sono intelligenti e ci aiutano col cruciverbone.
0: Sì, magari c'è anche Pietro, il suo compagno sapio sessuale, che sicuramente avrà già trovato la soluzione di questo 46 orizzontale. Scusate, quattro lettere, stiamo cercando che cosa indossano i frati.
1: Ecco.
0: Molto semplice.
1: Non diamo indizi.
0: Non diamo indizi perché è facilissimo.
1: No, ma anche perché
0: questa la so anch'io.
1: Ma io mi ricordo la settimana scorsa che io rimanevo ad ascoltarti e tu dicevi: vabbè, ma tanto, cioè, gli ascoltatori non la capiscono, è troppo difficile, quindi dai indizi. Gli ascoltatori, ancora prima che tu dessi indizi, ti rispondevano e ti davano soluzioni. Cioè, su cose che neanche noi.
0: Non voglio sottovalutarli.
1: Infatti.
0: E non lo farò. E non lo faremo. 335-787-1910, un bel messaggio vocale con il 46 orizzontale. Li indossano i frati, sono quattro lettere.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Spot.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 €. Scopri di più su Conad.it.
12: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook L'Ateniere Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. L'Ateniere, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
13: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
14: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
13: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
15: Quanti messaggi stanno arrivando al 335-787-1910? Stiamo cercando che cosa indossano i frati.
16: Sono quattro lettere, quindi mi raccomando, mandate tanti bei messaggi vocali.
15: Vai che c'è il Cruciverbone che ci tiene allenati anche in quest'estate così torrida.

0: chiama così, dal 1985, questione di feeling, Riccardo Coscienzi e Mina su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato ultimamente, soprattutto durante la fascia della settimana scorsa, di maturità.
1: Maturità?
0: Eh sì, anche tu ne hai parlato un pochino.
1: Certo, come si fa a non parlare di questo momento così importante?
0: Infatti ci sono alcuni ragazzi che si stanno preparando per le vacanze, altri invece agli orali e altri a rifare il quinto liceo.
1: Perché magari non sono andati bene gli esami?
0: Eh sì, è un po' brutto, no? Pensi di aver finito, ma poi arrivi ai quadri finali e ti dicono: no, no, no, mio caro.
1: Ma poi vedi i tuoi amici, no? Tutti sì, che magari vengono promossi, vanno in giro, vanno in vacanza, e tu invece no, a lavorare!
0: Eh no, la cosa divertente è che l'anno, quando ho fatto la maturità, quella fantastica classe dove siamo partiti in 33 settembre e si sono diplomati in 11,
1: io sono. Del quinto anno?
0: Esatto, io non sono stato ammesso all'esame.
1: Che carcere era?
0: Però guarda, cioè, era più o meno una roba del genere. Classe nostra era una classe dove ovviamente ci meritavamo, ora col senno di poi, con la maturità che ho a 33 anni, sì, ci meritavamo tutti di essere bocciati, anzi alcuni promossi probabilmente non so, meritavano neanche troppo. E ci sono ragazzi che sono stati bocciati anche dopo aver fatto l'esame di maturità e si chiedevano il perché, tra cui c'era uno, Luca.
1: Cioè, è successo quest'anno oppure stai parlando di un ricordo di quando andavi a scuola?
0: Un ricordo.
1: Nel 43.
0: Fammi fare due conti, mi sono diplomato a 21 anni, quindi...
1: A 21 anni?
0: Sì, 12 anni fa.
1: Quindi è inutile successo. Che nomini Luca adesso, che ha fatto una figuraccia.
0: Eh no, però in realtà Luca era convinto di essere andato bene, ma poi il professore ci ha detto perché è stato bocciato. Lui aveva portato all'esame Karl Marx e il comunismo, no? A un certo punto i prof, per aiutarlo, mi ha detto: vabbè, ma allora Luca ci può raccontare se in qualche paese del mondo è stato applicato il marxismo e il comunismo? Lui: no, non mi risulta.
1: Ecco, è rimasto stato... solo sui libri, mi spiace.
0: Sì. Tu hai fatto strafalcioni alla maturità?
1: Allora, io ero talmente preso bene perché non mi aspettavo di andare così
0: bene allo scritto.
1: Sì, ho fatto, già io sono arrivato all'orale con le 60, capito?
0: Ah, okay,
1: quindi sono arrivato con la camicia aperta.
0: Quindi nome? No.
1: L'ho fatto scena muta, ma quasi, perché io ho fatto la scuola per geometri, non sapevo nulla di geometri,
0: okay.
1: E c'era il progetto stradale. Questa materia noiosa, che per me risultava noiosa.
0: Ma adesso non si va avanti.
1: Topografia, no, non è la strada, il verde, è proprio costruire la strada, cioè le dipendenze, tutto.
0: E invece tu pensavi che fosse tipo anatomia dei topi, topografia?
1: No,
0: invece...
1: io ho detto, ho preso 2 a quel progetto.
0: Ah, ok, 2 su?
1: Su 10.
0: Ah, dai, è andata bene.
1: Cosa lo porto a fare? E da lì allora si è accesa una discussione e mi ha portato a prendere il minimo indispensabile all'orale per poi uscire con un buon 72.
0: Va bene, ci sono ragazzi che hanno fatto dei grossissimi strafalcioni quest'anno e i professori li hanno un po' sputtanati, se possiamo usare il termine, e tra poco ne parliamo. La prima

0: Dal 94 le cose da salvare, Luca Barbarossa su Radio Latte e Miele. Da salvare sono questi ragazzi che hanno fatto dei begli strafalcioni durante gli esami di maturità.
1: Stiamo parlando della maturità, sì. Molti sono impegnati ancora con gli orali, altri hanno già finito.
0: Altri no, tantissimi hanno già finito e sono
1: usciti. Se non sbaglio sono iniziati il 24.
0: Sì.
1: Gli orali.
0: Si sono iniziati la settimana scorsa gli orali.
1: Mercoledì 24.
0: Sì. E più che altro non tanto dal punto di vista degli orali, ma dagli iscritti sono usciti fuori, sono stati pubblicati un po' di strafalcioni che hanno fatto i ragazzi di questa maturità 2026.
1: Sì? E cosa hanno fatto? Cosa hanno combinato i giovanotti?
0: Noi sappiamo bene che Gabriele D'Annunzio, insomma, letterato.
1: Sì, terzino sinistro dell'Inter.
0: Esatto, viene descritto come il Vate della poesia italiana, è stato un po' declassato e per alcuni studenti è diventato il poeta Vater.
1: No!
0: L'hanno scritto in un po'.
1: Allora, ci sono delle parole, vabbè, che poi ci portiamo dietro, che pensiamo che abbiano quel tipo di pronuncia e invece ne hanno un'altra. Mio padre dice ancora frigor. Non dice frigo.
0: Vabbè, ma non è che sa.
1: La brisau la parola esiste. Gressini.
0: Vabbè, ma quelle sono cavolate. Cioè, alla fine io per esempio.
1: Vabbè, vater, ci aggiungi una R.
0: Io dissi il Gabriele D'Annunzio con la sua berm. Anziché verve, questa è sempre l'esame. Por d'annunzio, cioè comunque.
1: Ah, perché è pronunciato male, reagitato.
0: Ah, e poi oltretutto, molti studenti hanno detto: era famoso perché era un esteta. Per alcuni studenti è diventato estetista. Si sta ribaltando nella tomba
1: era
0: con le sue unghie.
1: Era un estetista dell'epoca, capito?
0: Sì, stava lì a fare le unghie ai suoi. Poi, per uno studente, uno nessuno 100.000 di Pirandello, che ho letto oltretutto l'estate scorsa, è diventato uno nessuno 250.000. sono diventati tanto di più. Poi, per esempio, tu hai visto Troy, il film, no?
1: Sì.
0: Ecco, Elena di Troia era stata corteggiata dai proci, no? Per alcuni studenti è stata corteggiata dai porci.
1: Ah, dai porci.
0: Okay. Sì, dai procioni, no, porci.
1: Vabbè, poi, sempre animali, comunque.
0: Sì,
1: vabbè,
0: è un
1: basta,
0: po' il rischio.
1: Basta, perché poi metti in difficoltà, magari l'ho fatto anch'io queste cose.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
5: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.

0: Dica, cosa ha il lato destro del cuore rispetto al sinistro? Macarena.
1: Può essere, in estate magari ti sale la Macarena nel cuore.
0: Non sapevo assolutamente nulla, però era la canzone di Laura Pausini dal 2015.
1: Ma neanche tu lo sai?
0: No, ma che ne so io son, non faccio
1: pensavo
0: l'atomia.
1: Pensavo un nome, sai che il cuore ha delle parti.
0: Beh sì, c'ha varie parti.
1: Varie parti, magari il lato destro è quello, non so.
0: Non lo
1: vabbè,
0: so.
1: Vabbè, niente, non lanciare il sasso e poi nascondi la mano.
0: È però un sasso a forma di cuore. No, aspetta, lasciamo queste cose qua, perché stiamo parlando di esame di maturità, di questi ragazzi che hanno fatto degli strafalcioni e secondo me è successo anche perché molti di loro fanno un po' tutto all'ultimo, no? Cioè pensano di risolvere la maturità dicendo vabbè studio l'ultimo mese, però poi va un po' in confusione.
1: C'è qualcuno che sottovaluta questo esame?
0: Sì.
1: Io ero in paranoia dai mesi prima addirittura, non è che ho detto oh. Cioè ogni volta che si diceva quel giorno comincia la maturità, io non sono pronto.
0: Questo in terzo liceo ti hanno detto. Tu già avevi la paura.
1: Io già ero pronto lì, cioè non ero pronto, cioè, però avevo il pensiero della maturità. Io sono uno che si fascia la testa molto prima.
0: Io invece sono uno che fa il contrario, infatti ci ho messo 7 anni per fare il liceo e soprattutto mi ricordo in quinto liceo io matematica mi sono detto vabbè la studio all'ultimo, poi sai sono stato bocciato e non sono stato ammesso la prima volta, quindi ho detto vabbè meno male che non l'ho studiato.
1: Vabbè, ma ora la tabellina del 3 la sai?
0: Allora, se tu mi dici
1: sì,
0: tipo mia madre ha questa cosa che se tu dici 7 per 4 lei subito ti dà la risposta.
1: Anch'io, 28. Sono professionista,
0: sì.
1: Tabelline spacco.
0: 9 per 6.
1: Dopo te la dico.

0: 18+1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Summer Black Friday di Unieuro Gran Finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 290.

0: 49 euro solo con un Euroclub. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: Ok, salute e benessere. Ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere. La voce più autorevole per la tua salute.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè.
5: Per i tuoi occhi.
2: E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi ai tre pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Latte e miele.
13: Becco.

0: fresca fresca.
1: Ah, beh, sono un condizionatore. Non hanno. Ma forse i pinguini tattici nucleari possono averci in aiuto.
0: Prossima canzone estiva il condizionatore.
1: Beh, sì.
0: Fra Quintale su Radio Latemiele stiamo giocando con il Cruciverbone. Abbiamo al telefono Angela da Santeramo in Colle. Ciao,
1: ciao
0: Angela.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, come si sta a Santeramo in Colle? Fa caldo anche lì, vero?
2: È un po' in collina, quindi un pochino. Vabbè. La sera si raffresca.
1: È in colle, ci sta.
0: Giustamente.
1: Collina, infatti.
0: Che temperature come si arriva? Che temperatura la sera? 22?
2: Ma dove? All'interno o all'esterno?
0: Dove vuoi tu? Cioè, dove abiti te?
2: 30 gradi.
0: Sempre 30 gradi anche la sera?
2: Sì.
0: Beh, comunque
1: notti tropicali,
0: fresco. Io pensavo che qualche grado in meno. Allora,
2: no, non è montagna.
0: Vabbè, non è montagna, però speravo che quel colle potesse portare un po' più di refrigerio. Stiamo giocando con il 46 orizzontale, stiamo cercando una parola.
1: Ecco,
0: che cosa indossano i frati? Quattro lettere, Angela.
2: Saio.
0: Il saio, bravissima Angela. Era questa la parola del 46 orizzontale. Angela, come sarà la tua estate? Andrai in vacanza?
2: Sì, ci sono già stata, ma sicuramente
0: ci ritorni.
2: Ci muoviamo di nuovo, sì.
0: Dove sei stata di bello?
2: In Turchia, in Grecia.
0: Però.
1: Ma cioè, prima in Turchia e poi in Grecia contemporaneamente.
0: Come fate?
2: Sì, sono isole vicine, comunque sì, certo.
0: Bello. E cosa farai poi quest'estate? Starai lì in Puglia?
2: Sì, probabilmente sì.
1: Vabbè, insomma, è anche una persona abbastanza fortunata. Cioè, noi che al massimo possiamo andarci a fare un bagno nel Naviglio, purtroppo abbiamo scoperto che è illegale. Invece, comunque, chi abita già in Puglia, in questi posti.
0: Ma quanto dista al mare da te?
2: 40 chilometri.
1: Non è comodissimo, però.
0: Beh, oddio, non è lontano, sto guardando.
2: Sì, è l'Adriatico che lo Ionio.
0: Mezzo. Può scegliere in base al vento.
1: Non posso né scendere né salire. Siamo in quella situazione.
0: Va bene, Angela, ti avverto. Io d'estate vado in Puglia perché mia madre del Gargano, potrei passare a salutare.
1: Ecco,
0: ok?
2: Ah, bene, benissimo.
1: Ciao Angela.

0: La nuova canzone di Emma insieme a Fabri Fibra si chiama Antidroga.
1: Ah, come i cani di cui si è spaventato. Sto scherzando, ovviamente.
0: Comunque.
1: Vabbè, ma certo.
0: Siete su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con Angela da San
1: Teramo in Colle.
0: Teramo in Colle.
1: Perché allora tu hai un
0: non mi ricordo nulla.
1: Tu hai una tu hai una fobia sui nomi dei nostri fantastici luoghi di italiani, sui paesini, perché ogni volta che c'è magari un nome di un paesino tu stai lì e fai Abbadia San Salvatore, ok.
0: San Teramo in Colle. Tra l'altro Angela ci ha detto che lì si sta freschi, però poi la temperatura si abbassa quanto e si arriva a 30 gradi.
1: Ma
0: mi sembra così fresco.
1: Voi vi perdete purtroppo la conversazione tra Simone e gli ascoltatori prima di entrare in onda, e lui se ne esce con San Teramo in Colle, quindi è Teramo? No, San Teramo in Colle. Ma Teramo? No, San Teramo in Colle. Stai facendo arrabbiare Angela, che già dal nome è difficile farla arrabbiare. Se poi tu ci mettevi sto carico, stava perdendo le ali, stava venendo a cercarti.
0: Sapete perché vi chiediamo, quando poi vi chiamiamo per i cruci verboni, di dove siete?
1: Perché
0: così
1: passare
0: la geografia.
1: Esatto.
0: Okay.
1: No, non è vero, così vai a scroccare un weekend e fai, ma senti Angela, ma
0: ci vediamo quest'estate.
1: Ma San Teramo in Colle.
0: Quindi attenzione, se ricevete la nostra chiamata non è solo per giocare ma anche per ospitare il sottoscritto.
1: Non dare queste fake news che poi non ci rispondono più per rispondere al cruciverba.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
3: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia se bevo lui.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
7: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Come sempre, grazie ancora a tutti voi per aver giocato con il Cruciverbone al 335-787-1910.
10: Salvatevi il numero anche perché domani si torna a giocare con un altro numero.
9: Sì, un numero che ci darà come al solito Doug.
10: 27!

0: Rosalina, Fabio Concato su Radio Latte Miele. Stiamo parlando dell'amica d'infanzia del cantante.
1: Sì.
0: Quando andava al mare al Viserba, siamo nei dintorni di Rimini, perché comunque diciamo per i milanesi, lui è di Milano, la Riviera Romagnola era proprio la seconda casa,
1: e
0: la l'assist per andare al mare.
1: Ho scoperto tante belle cose da quando sono venuto a abitare al nord, perché per voi di Milano la zona est dell'Italia è quindi sull'Adriatico,
0: sì.
1: Mentre tipo chi è piemontese di Torino, zona ovest, e quindi Liguria.
0: Sì, vai in Liguria, infatti io ci sono stato in
1: questo weekend
0: ed erano tutti di Torino.
1: Tutti di Torino. Che poi a me la cosa che fa molto ridere dei piemontesi è che hanno cioè tu non, a volte non capisco se sto parlando con un torinese o un siracusano, perché hanno gli accenti molto simili, cavolo.
0: Siracusano, ricordiamo, siciliano.
1: Sì,
0: quindi
1: vabbè.
0: Tu stai dicendo un piemontese simile al siciliano?
1: Allora no, perché un catanese lo capisci che non è torinese, mentre i siracusani hanno queste è aperte però anche un po' trascinate, che magari uno un
0: verde.
1: Po' distrattamente verde, magari
0: veramente?
1: Verde, sì, ma ti pare,
0: ma, che verde?
1: Ma ti sembra, sembra sia siracusano che torinese.
0: Salutiamo gli amici sia di Torino che di Siracusa.
1: Non voglio offendere nessuno.
0: Assolutamente, un bel accento che ci piace, che ho sentito spesso in questo weekend. Ho visto tantissimi bambini arrivare al mare, sai quando ti piazzavano i genitori al mare, magari con i più fortunati che avevano i nonni, e ci passano lì tutta l'estate.
1: Certo.
0: Tu dove andavi al mare? Venivi lasciato da qualche parte?
1: Sì, a Catania, ma perché ho i nonni catanesi e
0: vedi?
1: Quindi andavo lì.
0: E poi ti raggiungevano i tuoi genitori quando avevano le ferie, e poi ne ho visti alcuni ragazzi, cioè bambini che sono arrivati da 2 giorni abbronzatissimi.
1: Ma stai zitto, che cosa vuoi fare? Vuoi andare a far giudicare gli altri che si abbronzano tanto quando tu
0: weekend, sono abbronzato.
1: Tu sei abbronzato come io non sarò neanche a settembre ora, e siamo al 29 giugno, quindi
0: non era un'accusa.
1: No, ma tranquillo,
0: sono
1: altri.
0: Molto contento perché i bambini sono già abbronzati. Mi preoccupa un pochettino se sono già abbronzati così, ora che arrivano i genitori d'agosto non lo trovano.

0: Riportato nel 1992, io, come stavo dicendo prima, questo weekend sono stato in Liguria, non sono passato da Santa Margherita Ligure.
1: No, come ti sei permesso?
0: Cioè, anche se mi sarebbe piaciuto, non solo perché immagino sia un posto fantastico, ma volevo verificare i bannini, se fossero stati attenti all'ordinanza comunale.
1: Ne abbiamo parlato
0: tu sei quello che conteggia tutto.
1: Vabbè, qualche settimana
0: 16 giorni fa.
1: Ma sì, sai che può essere.
0: Non lo so.
1: Ok, va bene, anche perché 16 giorni fa era sabato. Ma
0: così.
1: No, in realtà abbiamo parlato di questi bagnini che non possono assolutamente né ascoltare le robe dagli auricolari, sì. Ne possono avere solamente uno.
0: Bravo.
1: O non possono stare al cellulare, ragazzi.
0: Ci viene sorpreso con o tutti e due gli auricolari o comunque il telefono in mano, revoca immediata del brevetto da bagnino.
1: E quindi non possono più salvare persone. C'è uno che sta affogando, vai bagnino, e no, mi hanno revocato il cosetto, e quindi il patentino. Il patentino, e quindi non posso.
0: Ma sì, roba da poco, il cosetto. Dove sono stato io? Diciamo che non faccio il nome. Perché sono stato ad Alassio, però non mi sono spostato. Perché Alassio, abbiamo raccontato anche che è una delle spiagge più care d'Italia.
1: Sì, anche perché.
0: Col cavolo che sarei rimasto lì a pagare,
1: no,
0: capito?
1: Io poi ad Alassio sono molto scarso in geografia, pensavo che fosse un po' più a sud.
0: Stai dicendo la Lazio?
1: No,
0: il Lazio?
1: Pensavo in Toscana.
0: Lazio, sì.
1: Sì,
0: beh,
1: che, sì, infatti.
0: Comunque niente. No, volevo dire che i bagnini, alcuni li ho visti un po' col telefono, nel tempo libero, ma anche dei bei Latin lover.
1: Cioè, che vanno a rimorchiare.
0: No, che vanno a rimorchiare. Cioè. Io facevo la camminata classica sulla spiaggia, quella che tra l'altro poi dopo una certa età metti le mani sui fianchi, e io ce l'avevo. E vedevi che sotto la torretta di salvataggio, persone che si fermavano a chiacchierare.
1: Ah, tutte magari con bikini doppio? Cioè non c'erano magari ragazzi con i peli sul petto, ma donne con il reggiseno.
0: Che poi comunque ci sono anche i bagnini donne, eh?
1: Ah, bagnine?
0: Bagnine, sì.
1: Bagnine, ok.
0: Poi delle volte abbiamo questa paura nel chiamare col nome o metterla in versione femminile, cioè sono anche le bagnine, diciamo che c'erano più bagnini pronti a.
1: Ma quindi cosa stai dicendo?
0: A sentire le richieste, no?
1: Che i bagnini sono dei personal trainer estivi?
0: No, che la prossima.
1: Che ci provano con le signore?
0: No, siccome un po' di invidia me l'hanno fatta, la prossima volta mi porto una canotta rossa così a caso.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili, corri Scilpi, porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Nel corso delle prossime ore tempo buono su tutta la penisola, con cieli ovunque sereni. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli del tutto sgombri da nubi ovunque, comprese le aree montuose. Nel pomeriggio condizioni di caldo intenso e opprimente nelle pianure del centro-nord, con massime fino ai 38-39 gradi, afa diffusa lungo i litorali. Prenderanno forma invece forti acquazzoni o temporali pomeridiani sui rilievi alpini, appenninici e localmente sulle alte pianure del nord. Altrove invece continuerà a splendere il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Spot. Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793012, 335 5793012.
7: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli. Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su Disney.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: che il resto scompare.
1: Sanremo 2020, Elettra Lamborghini, musica e il resto scompare. Parlavamo dei bannini Latin Lover che passano gli anni ma continuano a esserci.
2: Sì, è vero, io sono stato molto attento, infatti quando vado a fare un bel bagno a mare cerco di rimanere un po' più coperto perché non vorrei essere preda di questi Latin Lover.
1: Ma non è che, ma per favore, non è che poi sono loro che vanno dalle persone in spiaggia a provarci a cuccare. Generalmente, almeno quello che ho visto questo weekend, i bannini giustamente erano sulla torretta di salvataggio e sotto si fermava, non so, magari un'amica, un conoscente,
2: una futura amica.
1: Una futura ex
2: anche. No, abbiamo fatto questa cosa a, dov'è che era? Santa Margherita Ligure.
1: Santa Margherita Ligure era quella dell'ordinanza comunale.
2: E potrebbero farlo anche
1: sul... È una scelta comunale,
2: sì,
1: quindi.
2: Sì, una scelta comunale per cui i bagnini si vedono revocata la licenza se...
1: sono al telefono.
2: Se hanno doppie cuffiette. Però bisognerebbe farne una nuova se vengono beccati a rimorchiare. Cioè, ah, sta affogando un bambino! No, aspetti che sto parlando con la signora Claudia.
1: In quel caso si è fermata...
2: Ma il figlio di Claudia!
1: Una o più persone, noi da bagnanti, ma eravamo lì con le braccia sui fianchi,
2: sto caldo,
1: a controllare, allora? Un bel bagnino abbronzato e giustamente sta rimorchiando, forse però non invidierei,
2: sta lavorando, cioè, vabbè, è come se tu
1: sei bello abbronzato,
2: Lisa anche fragile su radio, aspetta che c'è quella signora, aspetta. Dov'è?
1: Per favore. Continuando a parlare di bagnini, non so se avete conosciuto il bagnino Flipper.
2: Sei un delfino.
1: No, è il primo bagnino robot. Non so se l'hai visto, qualche giorno fa a Caorle, sulla spiaggia di Ponente, ha debuttato questo bagnino robot.
2: Ma che fa? Cioè, se vede che stai affogando ti viene a salvare?
1: No, allora lui si occupa più della spiaggia, eh?
2: Cioè, che fa?
1: Non vuole sostituire i bagnini umani, ma vuole dare supporto soprattutto nelle ore un po' più calde, capito? Quindi magari si sposta dei lettini, addirittura se fa troppo caldo, i bagnini vogliono stare un po' all'ombra, questo robot... Flipper, sì, accompagna i bagnanti l'ombrellone.
2: Ah, pensavo che si mettesse magari piegato sulla schiena e la gente
1: a fare la tenda.
2: No, e la gente potesse giocare su di lui. Flipper.
1: Bella questa.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 19:01
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Brush con Da Dio su Radio Latte Miele questo lunedì sera 29 giugno. Si sorride sotto i baffi o sotto un ombrellone o sotto un condizionatore. Bentornata Alessandra Troppiano del meteo.it.
1: Ma grazie, grazie per l'ospitalità in questo bellissimo luogo con aria condizionata. Vi voglio ancora più bene.
0: Abbiamo la fila fuori.
2: Sì, vero.
0: Non tanto per conoscere noi, ma per stare al fresco.
2: Sì, la gente arriva, ci dà il 5 e fa: ok, ora posso andare in una zona refrigerata.
1: Lontano da voi anche, no. Magari.
2: È vero.
0: Lì si sta benissimo. Tra l'altro Alessandra Troppiano non la potete vedere, cioè la vedrete poi sui social quando uscirà questa bella chiacchiera, ma un jeans fatto homemade, fatto da lei,
1: cioè, fatto da me.
0: Aveva caldo, ho detto vabbè,
1: sì, io

0: Avevo un jeans lungo ma non uno corto e l'ho fatto diventare corto.
1: Vabbè, è questo, l'ha tagliato homemade, sembra quasi che si sia messa là con ago e filo.
0: Veramente ho anche rifinito gli orli.
1: No, vabbè, incredibile.
0: Con una lima per unghie.
1: Tu hai mai pensato di fare anche la sarta?
0: No.
1: Pensaci, potrebbe essere un'idea.
2: Un piano B, un piano C.
0: Se la carriera col meteo va male,
2: dobbiamo trovare un piano B, piano C, piano D per questo caldo. Noi diamo la colpa al Niño.
1: Cioè, basta, ci ha scocciato, ha rotto le scatole.
0: Ma in realtà, ragazzi, dovete smetterla di dare la colpa al Niño, perché il Niño non c'entra
2: non
0: con
2: c'entra.
0: Questo caldo. No.
2: Perché?
0: Perché? Partiamo da un presupposto. Che cos'è il Niño?
2: Ah, boh, per me è sto vento caldo che arriva.
1: È un wrestler.
0: No,
1: cioè.
0: no, il Niño non è nessun vento caldo. Il Niño è un riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, quindi già abbastanza distante.
2: Sto per aprire una mappa per capire dove siamo.
0: Esatto, allora, un fenomeno che si verifica appunto ogni tot e che condiziona in qualche modo appunto il clima del nostro pianeta. Gli effetti però ovviamente si fanno sentire in zone specifiche, sono un po' di due tipi. Da un lato abbiamo periodi più siccitosi, quindi più secchi, in questo caso tra l'Australia, l'America Latina, ho preso anche gli appunti ragazzi, e il sud-est asiatico, e dall'altro lato abbiamo inondazioni, alluvioni, quindi piogge torrenziali, in questo caso nei settori del Pacifico, quindi tra Ecuador, Perù e anche Stati Uniti meridionali. Questi sono i luoghi in cui appunto questa influenza si sente di più. È sbagliato.
2: Ma fa talmente tanto che la percepiamo anche noi che siamo dall'altra parte del mondo?
0: Allora, noi la percepiamo in realtà a livello di temperature globali, nel senso che secondo la scienza, durante i periodi di El Niño, la temperatura media del nostro pianeta risulta leggermente più alta del solito. Ovviamente poi bisogna calcolare di quanto, però in questo caso risulta a tratti più alta del solito, quindi influisce a livello globale, ma noi Europa gli effetti sono davvero poco rilevanti e soprattutto non c'è una causa-effetto, nel senso c'è il Niño, allora fa più caldo da noi, no.
1: Ah, ok, quindi in realtà c'è caldo semplicemente per una questione di riscaldamento globale,
0: caldo, esatto.
1: E il Niño non aiuta però.
0: Esatto, e perché fa più caldo da noi per il riscaldamento globale? Perché la base di partenza è più alta, perché rispetto a decenni fa le nostre temperature già normali si sono alzate, quindi nel momento in cui arriva il caldo, arriva un'ondata di calore dall'Africa, non fa altro che partire da un livello più alto, e quindi è ovvio che poi fa più caldo.
1: Perfetto, allora noi ringraziamo il Niño e anzi ci scusiamo perché non ha nessuna colpa.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
10: L'economia.
9: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del consiglio dei governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Spot. Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
13: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
14: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
15: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. 4 serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici. Dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
16: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31, o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Ultimo con Romantica su Radio Latte Miele, siamo con Alessandro Tropiano del Meteo.it. Abbiamo appena salutato il Nino.
1: Il povero Nino, ingiustamente incolpato di questa ondata di calore in Italia.
0: L'abbiamo nominato, ma non gli abbiamo puntato il dito, anzi abbiamo scoperto che in realtà non fa parte, cioè non è il principale colpevole di questo caldo.
1: Assolutamente sì,
0: un'ondata.
1: Poi ovviamente dicevamo è un fenomeno che comunque influisce sulle temperature globali, quindi cioè un po' di colpa anche lui ce l'ha.
0: È come quel microonde che lasciamo acceso per sbaglio in casa e poi ci ha riscaldato un po' l'ambiente.
2: Ti succede spesso?
0: No, era per dire che magari abbiamo lasciato
1: questa cosa.
0: Un corpo scaldante in casa, ma non è proprio quello che ci sta portando a questo caldo.
2: Ma io sono molto preoccupato perché abbiamo parlato prima di caldo e non capisco, cioè non vedo la luce alla fine del, non vedo il freezer alla fine del tunnel.
1: Allora, diciamo che non arriverà un freezer, però arriverà una rinfrescata, chiamiamola così.
0: Finalmente.
1: Ecco, la data da segnare sul calendario che tutti abbiamo segnato, che attendiamo con ansia, almeno la sottoscritta la sta attendendo molto.
2: È il 25 dicembre.
1: No.
2: Lì inizierà a fare più fresco. No, scusa.
1: Il primo luglio, quindi
0: primo
1: manca
0: luglio?
1: Poco.
0: Mercoledì.
1: Manca poco. Mercoledì, primo luglio, arriveranno temporali un po' più organizzati sulla nostra penisola e faranno calare le temperature, specie da la sera sulle regioni del nord, con questa appunto goccia fredda, questa perturbazione che poi giovedì scivolerà lungo la penisola, quindi anche verso il centro-sud, e giovedì finalmente le temperature non saranno più di questi numeri disastrosi che stiamo registrando al centro-nord, ma caleranno un pochino.
0: Finalmente, lo diciamo soprattutto per chi abita in città, perché io sono stato al mare questo weekend. Ma si sta benissimo, ragazzi.
2: Vabbè,
0: sì, fa un po' più di caldo, ma
2: perché ti sei abituato al clima di Milano.
1: Il problema è sempre quello: sono isole di calore queste città, quindi a causa di tutto l'asfalto e il cemento catturano ancora di più di calore di quello che arriva.
2: Ma invece questo weekend, perché tu dici che fino a giovedì ci sarà un abbassarsi delle temperature, ma si riesce a prevedere non a lungo andare, però tipo alla fine di questa settimana? Perché a me sembra che quasi ogni giorno cambino le previsioni.
1: Allora, in realtà la tendenza è sempre quella di un'estate, quindi luglio-agosto, che saranno comunque caldi e secondo il centro meteo europeo avremo temperature sopra la media, quindi non è che ci attende un'estate fresca, anzi ce la scorderemo proprio. Da venerdì rimonterà appunto l'anticiclone in maniera non così decisa, quindi ovviamente non toccheremo più i 40 gradi a Milano e per fortuna, ma

0: Cabana e Rama su Radio Latte Miele. Siamo con Alessandra Tropeno del meteo.it. Sono arrivate delle buonine notizie, perché da mercoledì si abbasseranno le temperature, però si parla di temporali che potrebbero rompere non solo le scatole ma anche le macchine.
1: Esatto, perché se voi studiate bene, avete studiato con me, ma so che l'avete fatto, certo, sapete che l'incontro tra aria fredda e aria calda,
0: boom,
1: più c'è distanza tra le temperature di queste due appunto arie,
0: sì,
1: si incontrano, più la situazione ovviamente
0: è l'unica
1: crea
0: cosa
1: energia
0: che so,
1: in gioco,
0: sai.
1: E quindi molto bene,
0: la uso anche ai primi appuntamenti.
1: Bravissimo, ma Rossi,
2: io però preferisco una cosa del genere, che l'altro giorno ha piovuto per 20 minuti, ma ha piovuto nel senso che il tempo che arrivava, cioè, evaporava,
1: perché quella, scusami, è l'umidità del suolo che praticamente non fa altro che risalire poi a causa di questa acquetta che arriva. No, arriveranno comunque dei temporali, dicevamo, di forte intensità tra mercoledì e giovedì, con questa goccia fredda che attraversa l'Italia. Attenzione alla grandine, sarà, sì, un fenomeno che vedremo a tratti, specialmente
0: appunto
1: dove si è accumulato più caldo, quindi attenzione nelle città, magari le macchine al coperto, e in vista poi di un weekend, dicevamo, tranquillo, in cui rimonta l'anticiclone, non farà il caldo infernale di questi giorni, ma insomma abituiamoci che a fine giugno, luglio e agosto avremo caldo con temperature anche sopra media.
2: Quindi con questa difficoltà anche nel fare delle previsioni, io penso che tu sia abbastanza brava da non avere difficoltà a dare un bel voto a questa settimana.
1: Allora, sarò condizionata dal fatto che
2: dall'aria,
1: questa ondata,
2: no,
1: di calore si è presa tutto di me, la mia pazienza, la mia pressione,
2: dai, forza e coraggio, ce la faremo,
0: non, cioè, non è che ti fiamo un voto bello, se poi la settimana è brutta,
1: no, no,
0: ti,
1: no,
0: deve
1: però
0: essere,
2: io tipo per lei,
1: io tipo per un raffreddamento dell'aria,
0: per i temporali.
1: Quindi questa settimana secondo me ci farà gioire appunto tra mercoledì e giovedì per, sì, questi temporali, e ragazzi, di un 6.5 glielo do.
0: Strombettiamo per un 6.5.
1: No, ma perché allora parte malissimo, che ancora moriremo di caldo con l'afa, l'umidità nelle grandi città, poi arrivano i temporali, si portano pure la grandine, non è che posso dargli grandi voti.
0: Però ormai in questa situazione desertica siamo contenti che arriva una piccola oasi.
1: Ci accontentiamo.
2: Ma poi potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
0: Bella,
1: bella, sì.
0: Grazie Alessandra Tropeno del meteo.it. Un salutino anche qui live da studio.
1: E allora un salutino da Alessandra Tropeno del meteo.it, dove il fa la differenza anche quando c'è il Nino, anche se non è colpa sua.
0: Infatti, che salutiamo.
2: Ciao,
0: ciao Nino.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
6: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

0: con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: Una settimana che ci accarezzerà un pochettino dal punto di vista del caldo, con un po' di temporali, e quindi Alessandra Truppiano del meteo.it ha dato 6,5.
2: Mi aspettavo un voto un po' più alto, anche perché finalmente forse ricominciamo a respirare.
1: Sì, ma poi arriva la grandine, è un bel casino.

0: Redena Bertè, ragazzo mio, dal 1984 su Radio Latte e Miele, dove è scoppiato un caso per un capezzolo di troppo.
1: In che senso, scusami, cosa stai dicendo? Stai parlando di quella parte del maschile corpo. O femminile,
0: esatto,
1: del corpo?
0: Sto parlando di una parte, in questo caso femminile, del corpo.
1: Olè! No, dai, scherzo.
0: Tu fai.
1: La Ola.
0: Si parla di Cividale del Friuli, in provincia di Udine. Cividale del Friuli.
1: Con la D, Cividale.
0: Esatto, Cividale prende il sole in topless e scatta la multa.
1: Comunque del Friuli.
0: Del Friuli.
1: Friuli non Friuli, si dice.
0: Vabbè, capito. È una multa da 100 euro per questa ragazza che in provincia di Udine si è presa il sole sul fiume, ma senza reggiseno.
1: Ma perché c'era un'ordinanza comunale? Sai che adesso ci muoviamo con i comuni, abbiamo parlato dei bagnini.
0: No,
1: nulla.
0: Perché?
1: È vietato?
0: No, perché in realtà secondo me hanno paura che si distresse la gente dal cavalcavia, che c'erano delle macchine che passavano.
1: Scusami, ma ci sarà stata una certa distanza?
0: No, sì, più o meno.
1: Era lì a ridosso della strada?
0: Non proprio a ridosso.
1: Con il corpo in vista?
0: No, in realtà è stata notata dal Ponte del Diavolo, che è molto famoso, la Cividale del
1: conosco.
0: Friuli. Hanno chiamato i vigili urbani che l'hanno multata per comportamento offensivo della pubblica decenza. Sono finiti in causa ovviamente col comune. Io in realtà ho scoperto.
1: Ovviamente.
0: Ovviamente, perché lei ha subito una multa del genere per 100 euro. Ora, comunque, anche a livello di principio, uno va a contestare la multa, perché non esiste una cosa. Cioè, a meno che non stai facendo cosacce, tu puoi in Italia, puoi girare. Ovviamente, non è che se entri in un negozio o in centro puoi girare così. Però non è una cosa che può essere multata.
1: Sì, no, stavo guardando la multa.
0: Stavo guardando la foto.
1: Infatti stavo
0: cercando. Dai, stavi davvero cercando la foto della ragazza.
1: Stavo cercando un attimo l'articolo per averlo sott'occhio, capito? Poi se c'è anche 50, la foto ancora meglio.
0: 55enne, brasiliana, sì. È un po' abituata a girare in topless.
1: Perché in Brasile girano tranquillamente così?
0: Sì, molto più tranquillamente.
1: Allora
0: un po' più...
1: aspetta un attimo.
0: Cosa devo aspettare?
1: Milano, Rio de Janeiro, biglietto, volo.

0: Giorgia su Radio Latte Mille dal 94, dove un po' mi sono chiesto cosa sarà successo a questa ragazza, perché è stata multata. Stiamo parlando di questa ragazza che è stata multata di 100 euro per essersi presa il sole in topless.
1: Sì, a Cividale del Friuli, leggevo poi che sulle rive del Natisone. Dal ponte del diavolo è lì che è partito lo sguardo curioso che ha fatto scattare.
0: E secondo me mi sono immaginato la scena. Perché è stata multata? Perché secondo me c'era un uomo che è stato attirato da questa visione di questa ragazza, di questa signora brasiliana, e la moglie gli avrebbe detto: cosa stai guardando? Lui: no, sto guardando ora mi faccio sentire. E ha chiamato i vigili.
1: Ah, dici che è stata una moglie?
0: No, è stato
1: curioso.
0: È stato il marito che era troppo curioso per giustificarsi.
1: Sì, tra l'altro 100 euro di multa più 5 euro di spese di notifica.
0: Ah, infatti, roba forte.
1: Roba forte.
0: Ma ho scoperto che in realtà in alcune città non solo girare in topless ti fa avere la multa.
1: Vabbè, girare in topless
0: ma
1: è un
0: conto. Anche girare col bikini o in costume senza maglietta può costare tre cene di pesce. 200 euro di multa. Sono varie città italiane, sono quelle magari un po' che soffrono l'overtourism, tipo Sorrento, Amalfi, Gallipoli, Otranto, Portofino, Praia a Mare, Jesolo. Tanto che a Jesolo si rischiano anche 500 euro di multa se giri
1: in costume.
0: È in costume.
1: Sì, la storia del costume ormai è diventata abbastanza diffusa negli ultimi anni, perché diciamo che soprattutto con queste alte temperature è più comodo spostarsi dalla spiaggia. Dice: vabbè, dai, la camicia non me la metto, la maglietta me la tengo sul collo.
0: Ma secondo me lo fanno apposta, perché ci tengono in realtà questi vari comuni alla pelle della gente, perché dice: guarda, per evitare di avere problemi di arrossarti troppo, mettiti la maglietta, se no ti faccio una multa.
1: Ho visto che Pisa ha lanciato questa campagna di creme solari.
0: È vero, hanno messo dei dispenser di crema solare 50 più in giro per la città. E secondo me la nostra collega Greta, che è di Pisa, non si abbronza per questo motivo, si mette troppa crema solare.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Spot.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska, €7,90 al chilo. Filetto di platessa, panato o croccante, €13,20 al chilo.
8: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a €15. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.

0: Noemi per tutta la vita su Radio Latte Miele. Siamo nella serata di questo lunedì 29 giugno. Speriamo che le temperature si siano abbassate un pochettino.
1: Ho paura.
0: E magari è il momento anche

0: aperitivo è vicinissimo a casa mia, è praticamente
1: aperitivo allo zoo.
0: Eh sì, ci so, c'è un baretto bellissimo lì per l'estate, ci andavo a sfogare. Sì, sì.
1: Vabbè, cioè, i guardiani
0: mi fa ridere.
1: Di zoo, adesso se ci vado pure a fare l'aperitivo.
0: Vabbè, non è che andavo con i gorilla a fare l'aperitivo. Ehi, Dino, dammi Duclodino.
1: Sarebbe stato molto bello. Allora, diciamo che non fanno l'aperitivo, ma giustamente per rinfrescarsi i guardiani dello zoo hanno fatto un po' un menù per i gelati.
0: Ok.
1: Specie per specie, in base all'animale, per esempio gli scimpanzé ricevono ghiaccioli a base di frutta e yogurt.
0: Ah, che si trattano meglio di noi praticamente.
1: Sicuramente. Orsi e macachi, grandi blocchi di ghiaccio contenenti frutta fresca di stagione.
0: Ah. Freschissima.
1: Ghiacciata.
0: Ghiacciata.
1: Un cubo di ghiaccio. E il video che ho visto io era quello delle giraffe.
0: Ok.
1: Che erano grandi ghiaccioli ripieni di frutta e verdura di stagione.
0: Beh, loro si mangiano il calippo.
1: Come il calippo?
0: Con lo lungo, ricordo un pochino.
1: Poi io ho visto sto secchio gigante, cioè a quanto pare hanno messo l'acqua con tutte le verdure, le frutte di stagione, l'hanno ghiacciato e poi l'hanno tolto da questo secchio e arrivava questa roba incredibile da mangiare.
0: Vabbè, per chiudere possiamo dire che mangiano molto più sano di noi.
1: Sì, e magari, non so, potremmo lanciare il gelato formato giraffa, maxi. Abbiamo finito per questo lunedì 29 giugno,
0: manca poco, mancano due giorni, sì, ma poi diventerà luglio.
1: Non lo so cosa io ero pronto a dire.
0: Vabbè, ma sei stanco.
1: Forse perché ho voglia di freddo.
0: Sì,
1: ho detto gennaio. 29
0: sai che sarebbe strano, ora che noi siamo vestiti abbastanza leggeri, uscire del gennaio.
1: No, poi arriva il fresco e ci lamentiamo.
0: Vabbè, dai, basta.
1: Vi lasciamo con la musica di Radio Latte Miele, c'è Rewind. Sì. Questo bel appuntamento che ci sballottola un po' negli anni con la musica italiana.
0: Però prima c'è Paolo Fox, invece noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Ciao!
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 30 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' sotto pressione per l'attesa di risposte importanti, ma il peggio è passato. È arrivato Giove. Giove rappresenta in astrologia la forza, l'energia, rappresenta anche le nuove opportunità e un miglioramento in vista. Toro, è il momento di chiarire ciò che provi davvero anche nei confronti di una persona. Ricordo che dal 9 luglio Venere non sarà più contraria, quindi nel caso ci fossero delle dispute familiari, personali, forse sarà meglio aspettare qualche giorno. Serve calma e organizzazione nel lavoro. Gemelli, fase molto positiva, hai scampato un pericolo, Giove diventa fortunato, forte anche per te, ecco perché luglio aiuta a ritrovare entusiasmo, nuove idee e opportunità, favoriti cambiamenti, viaggi, nuovi lavori, incontri. Cancro, settimana impegnativa tra famiglia e lavoro. Nuovi progetti a livello professionale, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, si trova in un luogo diverso, vuole fare qualcosa di diciamo nuovo, ecco, rispetto al passato, e tutto questo da una parte eccita, dall'altra porta delle piccole preoccupazioni. In amore serve maggiore sincerità e dialogo. Leone, periodo di svolta, direi addirittura di evitare le polemiche e di darti da fare, perché con Giove nel segno non solo sono favoriti i sentimenti, ma anche le persone che vogliono vincere una sfida potranno fare qualcosa di più, incontri interessanti. Vergine, crescita professionale e cambiamenti di azienda, ruolo, contratti diversi rispetto al passato. La cosa più bella è che Venere sta per entrare nel tuo segno, quindi luglio sarà il mese dell'amore trovato o ritrovato. Bilancia, occasioni interessanti tra mercoledì e venerdì. Da luglio collaborazioni e progetti prendono slancio. Saturno opposto, potresti avere anche un avversario, un nemico dichiarato, ma la forza non manca per superare questo e altro. Le relazioni saranno la chiave del successo. Scorpione, possibili tensioni in amore, sul lavoro, con Venere dissonante anche nelle ultime due settimane, qualche bisticcio, qualche problema c'è stato. stato. Si va avanti e ricordo tra l'altro che per quanto riguarda il lavoro e le questioni contrattuali, il nuovo transito di Giove chiede di stare un pochino attenti anche alle clausole scritte in piccolo. Chi è insoddisfatto potrebbe decidere di cambiare e farsi valere.

0: Sagittario, voglia di ricominciare, Giove favorevole, progetti rilevanti, cambiamenti saranno molto importanti, quindi bisogna accettare inviti e nuove opportunità. I Sagittario innamorati possono ancora contare su Venere favorevole. Se c'è una storia che non funziona, dal 9 mostrerà il fianco alle polemiche. Capricorno, le difficoltà degli ultimi mesi si alleggeriscono e si sbloccano anche questioni pratiche e burocratiche. L'unico rischio con questo Mercurio in opposizione è quello di spendere più soldi del previsto. Infatti, anche chi ha un'azienda, una responsabilità, adesso deve regolare alcuni conti, regolare le entrate e le uscite. Acquario, tempo di fare ordine nelle finanze e nei progetti. Certo, il nuovo transito di Giove in opposizione chiede di evitare spese inutili, decisioni impulsive, ma anche di mettere ordine nel lavoro, in particolare se ci sono delle situazioni che non ti stanno più bene. Insomma, c'è chi dirà stop a progetti che non sono remunerativi o soddisfacenti. Amore ancora incerto. Pesci, le stelle sono favorevoli, è il momento di capire cosa vale la pena portare avanti e cosa lasciare andare. I trasferimenti e i cambiamenti che lì per lì spiazzano sono invece molto positivi e Mercurio aiuta anche a recuperare il danaro. Amore per ora in secondo piano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Latte miele, Rewind.
5: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
5: Rewind, la musica che non si dimentica. 1979.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. 4 serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
6: Latte Miele.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1980.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Lo sono soltanto qualcuno più di te. Ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Il nastro del tempo di Radio Latte e Miele
5: 1977.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e saggice. E poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre.

0: 2026, 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campi e della provincia di Teramo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: mancano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1983.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele
4: 1973.

Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1980.

0: 23 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 30 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' sotto pressione per l'attesa di risposte importanti, ma il peggio è passato, è arrivato Giove. Giove rappresenta in astrologia la forza, l'energia, rappresenta anche le nuove opportunità e un miglioramento.

0: c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, si trova in un luogo diverso, vuole fare qualcosa di diciamo nuovo, ecco, rispetto al passato, e tutto questo da una parte eccita e dall'altra porta delle piccole preoccupazioni. In amore serve maggiore sincerità e dialogo. Leone, periodo di svolta, direi addirittura di evitare le polemiche e di darti da fare, perché con Giove nel segno non solo sono favoriti i sentimenti, ma anche le persone che vogliono vincere una sfida potranno fare qualcosa di più. Incontri interessanti. Vergine, crescita professionale e cambiamenti di azienda, ruolo, contratti diversi rispetto al passato. La cosa più bella è che Venere sta per entrare nel tuo segno, quindi luglio sarà il mese dell'amore trovato o ritrovato. Bilancia, occasioni interessanti tra mercoledì e venerdì. Da luglio collaborazioni e progetti prendono slancio. Saturno opposto, potresti avere anche un avversario, un nemico dichiarato, ma la forza non manca per superare questo e altro. Le relazioni saranno la chiave del successo. Scorpione, possibili tensioni in amore, sul lavoro, con Venere dissonante anche nelle ultime due settimane, qualche bisticcio, qualche problema c'è stato. Si va avanti e ricordo tra l'altro che per quanto riguarda il lavoro e le questioni contrattuali, il nuovo transito di Giove chiede di stare un pochino attenti anche alle clausole scritte in piccolo. Chi è insoddisfatto potrebbe decidere di cambiare e farsi valere. Sagittario, voglia di ricominciare, Giove favorevole, progetti rilevanti, cambiamenti saranno molto importanti, quindi bisogna accettare inviti e nuove opportunità. I Sagittario innamorati possono ancora contare su Venere favorevole. Se c'è una storia che non funziona, dal 9 mostrerà il fianco alle polemiche. Capricorno, le difficoltà degli ultimi mesi si alleggeriscono e si sbloccano anche questioni pratiche e burocratiche. L'unico rischio con questo Mercurio in opposizione è quello di spendere più soldi del previsto. Infatti anche chi ha un'azienda, una responsabilità, adesso deve regolare alcuni conti, regolare le entrate e le uscite. Acquario, tempo di fare ordine nelle finanze e nei progetti. Certo, il nuovo transito di Giove in opposizione chiede di evitare spese inutili, decisioni impulsive, ma anche di mettere ordine nel lavoro, in particolare se ci sono delle situazioni che non ti stanno più bene. Insomma, c'è chi dirà stop a progetti che non sono remunerativi o soddisfacenti. Amore ancora incerto. Pesci, le stelle sono favorevoli, è il momento di capire cosa vale la pena portare avanti e cosa lasciare andare. I trasferimenti e i cambiamenti che lì per lì spiazzano sono invece molto positivi e Mercurio aiuta anche a recuperare il danaro. Amore per ora in secondo piano. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Basta poco a fare impressione.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2009.
1: Piove,

adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Radio Latte Miele 2018.

21:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.